0: Lo vedi? Celentano, da uomo vero, dice: non so parlare d'amore, lo so fare ma non so parlare.
1: Allora,
0: so
1: dai,
0: amare ma non lo so raccontare.
1: Quante volte vi siete innamorati? Principalmente daremo priorità agli uomini, vogliamo sapere se gli uomini...
0: No, perché priorità agli uomini? Daremo
1: se
0: priorità
1: gli uomini
0: a chi
1: sono innamorati o si sono innamorati.
0: Non è un problema di priorità, è un problema di racconto. Datevi da fare, mandateci messaggi, grazie. Che siate donne o che siate uomini.
2: Brava.
0: Brava, esatto.
1: Grazie. 347-490-0042. Il 60% dei single, caro Pippo, si definisce molto romantico e crede nell'amore a prima vista o nel destino. 60% è tanta roba, tu fai parte di quelli.
0: Hai
1: credi
0: visto?
1: Ancora nell'amore.
0: Credo ancora. Ma certo, perché no? Mai chiudere il cuore, Adriana, è una porta che bisogna lasciare sempre aperta.
1: Sempre aperta,
0: sempre,
1: dai, che arriva
0: sempre,
1: Peggy Goo con Iron Star, questa è Woman.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1.

sa di felicità. Kiss, kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro. Kiss, kiss.

0: Fabri Fibra, Antidroga su Radio Kiss Kiss. Posso fare gli auguri ai The Jackal? Ieri hanno compiuto 20 anni. C'è stata una bella festa a Napoli.
1: Dal primo video che hanno postato, sì.
0: Ci sono stato anch'io, mi sono divertito tanto. Bella festa, complimenti a loro, bravissimi.
1: E quindi, auguri Ed Jackal. Allora, che salutiamo ovviamente. Stiamo parlando di amore. Quante volte vi siete innamorati nella vita? Ci fanno sapere che un paio di volte, forse anche tanto, nel corso di una vita intera. A me sembra molto poco, però in realtà è così, probabilmente è così. Nella vita non incontrerai tante volte l'amore. Chiediamolo a Marco da Roma, che ha 55 anni. Ma leggo bene? 8 mogli? No, non è vero.
2: Buongiorno.
0: Marco, quante mogli hai avuto?
2: No, mogli due.
0: Due?
1: Ah, okay. 8 tra mogli e convivenze importanti.
2: Sì, sì.
1: Ok. Quindi due mogli e poi il resto convivenze.
2: Sì, sì.
0: Con chi, allora? Con chi è che nel 2042 hai appuntamento per passare la vecchiaia insieme?
2: Con il mio primo amore, il più grande.
0: Beh, però sei bello fiducioso. Tu adesso hai 55 anni. Sì. Nel 2042, cioè tra quanti anni sarà? Dal 2042, 18 anni più o meno. Tra 18 anni ne avrai 70 e passi. Vabbè, ci sta. Vabbè. La vecchiaia.
2: Ma abbiamo detto che passiamo la vecchiaia, non è che ci passiamo alla gioventù.
1: Ma come mai questa scelta? Scusa?
2: Così abbiamo. Ci siamo lasciati di comune accordo.
1: Ok.
2: Perché la vita era, diciamo, diversa.
0: Ma il primo amore, stiamo parlando del primo di questi otto, giusto?
1: La prima moglie?
2: No,
1: proprio il primo amore. Ok.
2: Eravamo proprio bambini, periodo della scuola. Poi ci siamo rincontrati quando eravamo grandi. Già io ero sposato la prima volta, lei si doveva sposare. Poi ci siamo lasciati, poi ci siamo rincontrati ancora fino a che.
1: Qui ci vuole, vorrà incontrarti tra 100 anni.
0: Bellissimo. Senti, quindi avete questo appuntamento. Appuntamento nel 2042. Per il momento ognuno fa la propria vita. Tu con chi stai adesso? Con un'altra donna?
2: Sì, con mia moglie, ho due figli.
0: E lei lo sa, tua moglie, contenta, che no? Nel 2042 la metterai fuori casa per far entrare quella.
2: Ma io l'ho sempre detto a tutte.
0: Ah, vedi, lei l'ha detto.
1: Bravo, fra 100 anni. Guarda, te la dedichiamo, Marco.
0: Cioè, tua moglie sa che nel 2042, storta o morta, dovrà fare le valigie, giusto?
2: No, magari le faccio io le valigie.
0: Magari le fai tu le valigie.
1: Senti,
0: cioè,
1: Marco,
0: sa che è un amore a tempo, sa che nel 2042 scade.
1: Marco, senti, però chi meglio di te, scusami se ti interrompo, visto che stiamo parlando di quante volte ci innamoriamo per davvero nella vita, tu che hai collezionato più o meno, forse collezionare è anche brutto da dire, però hai avuto 8 tra convivenze e matrimoni, quante volte ti sei realmente innamorato?
2: Una
1: sola volta.
0: Solo la prima volta.
2: Una.
0: Solo la prima volta.
2: Sì, no, poi vabbè, è normale che.
0: È vero,
2: cioè, amore,
0: la pensi come me che condiziona il primo amore condiziona tanto gli altri?
2: Tanto, sì,
0: vedi, meno male, vedi che lui è una persona sensibile, intelligente, non come Picca, che basta che veda un buco, insomma già per lui è amore a prima vista quella. Sì.
1: Va bene Marco, noi ti ringraziamo, ok?
2: Grazie a voi.
1: E chissà te, calmati un po' però adesso, con tutte queste mogli, eccetera.
2: Adesso appendo tutto al chiodo.
0: Grazie Marco, bene, grazie mille, ciao, chissà te, abbiamo Tina da Vercelli, buongiorno.
1: Ciao Tina.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Tina, primo amore a 15 anni, non si scorda mai o l'hai scordato un po'?
3: L'ho scordato tra virgolette, perché ci ho fatto una figlia. Quindi ho avuto una bambina, però quando io poi ero incinta di 8 mesi lui se n'è andato.
0: Quanti anni avevi quando eri incinta di 8 mesi?
3: 17
0: anni, quindi hai una figlia che è una sorella
1: piccola.
0: Più o meno.
3: Sì, ha 27 anni adesso, sì.
1: E quindi
3: diciamo che l'ho scordato poi, però comunque c'ho sempre il suo ricordo perché lei è qua, quindi
1: per via della figlia. Però certo, tu ci hai scritto che invece il vero amore, secondo te, il primo grande amore è stato il secondo fidanzato.
3: Sì, esatto, lui poi anche è cresciuto comunque mia figlia e ho provato un amore che secondo me non ho mai più provato nella vita.
0: Senti, ma ci pensi ancora a questo fidanzato?
3: Ci penso ancora e sono passati ormai 16 anni.
0: Ma adesso stai con un altro?
3: Sì, adesso sono sposato, ho fatto altri due figli.
0: Cioè tuo marito sa che tu ogni tanto pensi al secondo fidanzato?
3: No, ormai no. Però agli inizi lo sapeva, perché comunque lo confrontavo sempre molto.
0: Vedi, quindi se ti chiedessi,
3: sempre a paragone.
0: Se ti chiedessi la percentuale di influenza che quell'amore ha avuto su tutti quelli successivi, è alta.
3: Molto.
0: Molto
3: sì.
0: Alta, molto alta. Vedi?
1: Però guarda, a distanza di tempo, nonostante tu abbia una famiglia, ci stai dicendo che il vero amore per te è proprio il secondo fidanzato.
3: Sì, esatto.
1: Quindi in tutto possiamo dire un paio di volte ti sei innamorata?
3: Sì,
1: ok,
3: sì,
1: vedi?
3: Assolutamente.
0: Oggi sta con una persona della quale non gliene frega un cazzo, però è suo marito.
3: Assolutamente no. È un amore diverso.
0: È un amore diverso.
1: Guarda, Tina,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: in realtà con l'età adulta scopri che l'amore non è per forza quello che ti fa battere il cuore,
3: no,
1: o le farfalle,
3: no,
1: nello stomaco.
0: È quello
1: anche
0: che paga le bollette.
1: No,
0: anche.
1: È anche quello che ti fa stare tranquilla, serena, senza problemi.
3: Sì, sì,
1: cioè
3: lui...
1: una casa con la pace,
3: esatto,
1: e non senza.
3: Cioè, io quando ho conosciuto mio marito ho trovato il sorriso, la
1: serenità. Vedi, vedi, anche quello è amore.
3: Sì, sì, assolutamente.
0: Bene,
1: va bene.
0: Tina,
1: grazie,
0: è stato un piacere conoscerti.
3: Grazie mille.
0: Un bacio grande.
3: Comunque vi seguo da 20 anni.
0: Ah, che bella che sei. Grazie mille, ti diamo un bacio grande.
1: Kiss kiss a te.
3: Grazie, vi voglio bene. Ciao,
0: ciao, ciao,
1: noi,
0: grazie.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Kiss kiss a te.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana, Gianparola San Salvo. Dunque, io sono stato innamorato 3 volte.
0: 3 volte
4: nella mia vita, di cui 2 non corrisposto. Non so se vale nel computo.
0: Vale, vale, vale. Pica è stato innamorato 40 volte.
4: A questa parte
0: non corrisposto.
4: Una meravigliosa storia d'amore.
1: Mm-hmm.
4: Anche se purtroppo a distanza, ma speriamo entro l'anno prossimo di coronare questo sogno meraviglioso con il matrimonio.
0: Ah, vedi? Vuole coronare. C'ha la progettualità, Adriana, quella a te tanto cara.
1: La bella progettualità.
0: La bella progettualità. Sì, sì.
5: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana, buongiorno a tutti. Sono Francesca da Roma.
0: Ciao Francesca.
5: Allora, io in realtà mi sono innamorata che avevo 13 anni.
0: Prego.
5: E lui 20.
1: Prestino.
5: E ad oggi, ringraziando il Dio, siamo sposati, quindi tanti anni. Siamo sposati e siamo felici. E niente, sono contenta così. Vi voglio bene, ragazzi.
0: Grazie.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao,
0: anche noi ti vogliamo bene. Ricordatevi che dalle 7 alle 9 c'è questo programma ogni giorno che si chiama Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss. Non ve lo dimenticate mai, va bene? Quando vi chiediamo, ci ascoltate,
1: sì,
0: fateci
1: sì,
0: sapere.
1: Sì.
0: Grazie mille.
1: Allora,
0: sì,
1: sentiamo ancora
6: Adriana, Martina da Venezia.
0: Ciao, Martina.
6: Io un grande, enorme amore che non rimpiange, che non rimpiangerò mai, e 2 mezzi, 2 3 quarti, ma non credo possano raggiungere quello, forse perché anche l'età incide.
0: Ah, vedi.
1: Però non ho capito, un grande amore che non rimpiangerò mai, forse voleva dire che rimpiangerò per sempre.
0: Però sai che avverto che qualcuno di questi messaggi non si sta, qualcuno degli ascoltatori che stanno mandando questi messaggi non si sta aprendo tanto, dicono sono felice oggi, ma quasi come se non volessero parlare degli amori precedenti, perché ci sono dei tabù anche, no, a dire e ammettere a se stessi prima che agli altri. Io tutto sommato però sono rimasto sempre un po' innamorata o innamorato.
1: Beh, ma la persona si dice che la persona della tua vita, quella ideale, è quella con cui non stai. No,
0: perciò sto dicendo.
1: È quella con cui non riesci a condividere la vita.
0: Da quelli che dicono, no, io oggi sono felice, oggi sono felice, serena, eccetera, eccetera. Però...
1: Perché ci si accontenta di una vita un po' più tiepida,
0: magari
1: che è quella
0: sì,
1: che ti dà più
0: magari
1: pace.
0: Sì, ma magari anche no, non è detto,
1: non
0: però
1: è detto,
0: in alcuni casi sicuramente sì.
1: Allora, Ricky Martin su Radio Kiss Kiss, dove c'è la musica più bella con Living la Vida Loca.

0: anche Ricky Martin sia stato un tuo amore, no? Adolescenziale.
1: Primo amore, assoluto.
0: È stato un amore di tante.
1: Sex symbol indiscusso. E ancora oggi devo dire che è veramente molto figo. Allora, sono le 7.38, noi cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questo weekend, perché pare sia ancora caldo.
0: Da me qua porta sole a go-go.
1: Estate, sì. L'ottobrata è già arrivata. Boh, lo capiremo subito grazie ai nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezione fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime tra 20 e 25 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss! Hey everywhere! Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss!
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E
13: sei partito per Napoli per un weekend romantico?
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: musica.
1: Bene, un altro buon motivo per ascoltare Radio Kiss Kiss è che noi sulle canzoni non entriamo. Ieri ascoltavo un'altra radio famosa italiana.
2: Hai fatto un po', sì,
1: vi ho telefonato. Ti ricordi che vi ho chiamato?
2: Sì, eravamo in viaggio.
1: Sì, per dirvi, ma questi entrano, sono entrati su questa canzone a metà canzone.
2: Tagliando violentemente le
1: canzoni. Senza manco chiedere scusa agli ascoltatori che stanno seguendo la canzone. Magari poi sulle italiane la gente canta, no? Tu entri sulle canzoni italiane, bruttissimo.
2: O semplicemente ascolta, che pure ci sta molto bene.
1: Esattamente.
2: E non bisogna assolutamente
1: interferire. Radio Kiss Kiss, sappiate che noi non distruggeremo mai le canzoni, tranne Pika, che tecnicamente a volte lo fa. Allora,
3: grazie.
1: Prego, ci mancherebbe.
2: Allora, Pika.
1: Abbiamo l'oroscopetro di oggi.
2: Sì, abbiamo l'oroscopetro. Oggi facciamo una cosa un pochino diversa. Va bene? Seguimi.
1: Vai.
2: Venite con me.
4: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Ma come si può mettere questa signora?
2: Scusa. Sì, allora, Pippo, volevo dire che iniziano delle. Si stanno candidando.
1: Ma chi?
2: Per far parte del mio team dei 200.
1: Ah, veramente?
2: È vero, ieri ho ricevuto, insomma, qualche proposta.
1: Dove le hai ricevute?
2: Le ho ricevute via mail.
1: Via mail.
2: Mi scrivono, dicono: come si fa a far parte, diciamo, dell'entourage dell'oroscopetro? Evidentemente hanno la passione per l'astrologia.
1: Oh, evidentemente lo trovano talmente interessante che vogliono accodarsi.
2: O non interessante, che vogliono migliorarlo.
1: Vogliono migliorarlo.
2: Va bene, oggi abbiamo deciso di abbinare, insieme al mio team di astrologi e insieme ovviamente alla regina Anna Chiara, di abbinare ad ogni segno il dolce preferito.
1: Sì.
2: Cioè, se tu fossi un dolce, tu, cara Vergine, che dolce saresti?
1: Sai che ieri sera la prima cosa che mi ha chiesto una signora, Pippo, di che segno sei? Dico, ma che vuoi? Ma
2: sei
1: perché?
2: Virgo.
1: Ma cosa, ma qual è il problema?
2: Perché adesso è così.
1: Vabbè.
2: Cioè, adesso capiamo con chi anche scambiare due chiacchiere solo attraverso il segno zodiacale.
1: Ah, ok, perfetto. Vabbè.
2: Allora andiamo dall'Ariete. Peperoncino e cioccolato fondente, esplosivo, piccante e senza mezza misura. Quindi se l'Ariete fosse un dolcino sarebbe proprio questo. Toro, cioè io, bignè alla crema, ricco, avvolgente.
1: Ma
2: e votato
1: un bignè
2: al godimento. Al godimento
1: un casatiello
2: puro.
1: Un casatiello amare e salato.
2: Quello è per il salato.
1: Esattamente.
2: Okay.
1: Andiamo avanti.
2: Andiamo dai gemelli, macaron colorati, doppi, sfiziosi e non ti stufano mai.
3: Io sono allergica alle bicocche.
2: Le bicocche, ma non è macaron, signora. È molto più sofisticato il macaron. Il cancro sarebbe un tiramisù.
1: Un tiramisù? Cosa, scusa?
2: No, non mi è venuta bene la S.
1: Sì, la puoi ripetere come l'hai detto.
2: Il tiramisù. Il tiramisù, ok?
1: Il tiramisù.
2: Dolce di casa per eccellenza, sì. Confortevole e pieno di ricordi.
1: Sto aspettando che arrivi alla Vergine, vai.
2: Andiamo al Leone, sarebbe una torta a sette veli, scenografica, dorata e pensata per prendersi la scena.
1: Scusa, Luisella, che segno è?
2: È Ariete.
1: Ariete.
2: Sarebbe cioccolato fondente con peperoncino.
1: Mamma mia, esattamente, amare, come peperoncino e cioccolato.
2: Andiamo dalla Vergine, Virgo. Mille foglie.
1: Io
2: direi pure multistrato.
1: Cioè, vi rendete conto che body shaming sta facendo?
2: Ma non è vero, sei morbido.
1: Direi anche multistrato per dire che sono grasso.
2: Non è vero.
1: Se l'avessi detto
2: L'hai detto su di lei.
1: Che tristezza. Va,
2: allora, su di me non lo puoi dire perché alle donne non si può dire.
1: Ah, ok.
2: Andiamo dalla Bilancia. Una meringata
1: avete
2: elegante.
1: Avete anche rotto il cazzo con sto politicamente corretto.
2: Sì, raffinato.
1: Vi voglio dire che siete... voi lo potete dire a me, io non a voi.
2: Fammi finire l'oroscopetro.
1: Ok. Oh.
2: Meringata e la Bilancia. Elegante, raffinata, bella da vedere, bilanciata nel gusto. Lo Scorpione sarebbe un fondente al 99%, intenso, amarognolo, per palati forti che non temono i contrasti.
1: Okay.
2: Sagittario sarebbe uno strudel, il gusto del viaggio e delle spezie esotiche in un morso.
1: Scusa Peppino, che segno è?
2: Capricorno, eccolo qua.
1: Okay.
2: Vuoi sapere cosa sei?
1: Cos'è?
2: Un torrone duro, roccioso,
1: una
2: tradizionale, volta. Resistente a tutto. Invece non è tanto duro. Che cos'è, Pika?
5: È moscio.
2: Questo volevo fare. Allora, andiamo dall'acquario. Cheesecake, scomposizione molecolare. Stravagante, fuori dagli schemi e decisamente bizzarra. I pesci, in ultimo, sarebbero lo zucchero filato. Dolce, impalpabile, fatto della stessa sostanza dei sogni.
1: Grazie. L'unica cosa, l'unico effetto di questo oroscopo di oggi è che mi ha fatto un infame di dolci.
2: È multistrato.
3: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: È brava intenditrice.
4: Oroscopo. tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: e vinci.
1: Vinci se rispondi Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Perché? Perché si festeggiano in questi giorni 50 anni di Radio Kiss Kiss e per celebrarli Radio Kiss Kiss ha creato la t-shirt celebrativa.
2: Oramai appunto. È veramente una vera e propria corsa a chi riesce a vincerla, ad accaparrarsela. Abbiamo
1: tutti
2: diversi momenti diciamo gioco nel corso della programmazione di Radio Kiss Kiss del palinsesto. Adesso vediamo questa opportunità, in che modo peschiamo semplicemente tra quelli che hanno interagito dalle 7 con noi, con va noi. Bene?
1: Volevo salutare Francesco Rienzo che ha appena scritto ciao Radio Kiss Kiss, sperando di essere diciamo estratto per il gioco inviando un messaggio un secondo prima. No, devi interagire con noi dalle 7.
2: Vabbè, però per non si sa, estratto. Noi li becchiamo così totalmente a sorpresa.
1: Ho capito, no, ma non becchiamo quelli che scrivono soltanto per partecipare al gioco. Questo è un gioco a cui partecipa chi interagisce col programma. Siamo severissimi.
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Pronto. Sì, come ti chiami?
3: Teresa.
1: Ciao Teresa. Teresa, che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss da 50 anni.
1: Oh, brava!
2: Complimenti, la t-shirt è tua, va bene? Sei contenta?
3: Grazie. Sì, moltissimo.
1: Teresa, benvenuta alla festa di Radio Kiss Kiss per i suoi 50 anni. Grazie per esserci.
3: Grazie a voi.
1: Grazie. Ci ascolti bene, tutte le mattine, ci fa molto piacere. Indossala con fierezza la nostra t-shirt, va bene?
3: Assolutamente.
1: Baci, kiss a te. Ciao, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
4: Rispondi, vinci.
3: Pronto?
0: Rispondi e vinci.
1: Allora, poco fa mi hai dato parlare. Del grassone, adesso
2: non
1: mi vuoi dare del nano, del pelato, che ne so.
2: Ho detto che se... Sai che baciare in fronte un pelato...
1: Vedi?
2: Dai, porterebbe fortuna.
1: Vedi?
2: Dopo ti venga a baciare la fronte.
1: Un'altra body sciamata,
2: no,
1: la vuoi fare?
2: Questa, l'ho letta, è carina.
1: Va bene.
2: Andiamo tutti a baciare la fronte di Michel Pelot.
1: Lionel Richie con i Commodores. Questa canzone lasciala annunciare perché è la mia canzone di sempre.
2: Sì, sì, sì.
1: Si intitola Easy, è del 1977.

0: Stars, Easy, dal 1977.
1: Sono le 7:57 e siamo pronti a cedere nuovamente la linea alla nostra redazione. Salutiamo Umberto Aprea.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, un saluto a tutti voi. L'Italia chiede maggiore flessibilità all'Unione Europea sulle spese per l'energia alla luce dei conflitti in corso e dell'aumento dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione von der Leyen sollecitando una revisione delle regole di bilancio per sostenere famiglie e imprese contro il caro prezzi. Immediata la replica di Bruxelles, già concessa maggiore flessibilità agli Stati membri. La questione tuttavia potrebbe essere affrontata al prossimo Ecofin. Ed è attesa oggi in Consiglio dei Ministri la presentazione del documento programmatico di finanza pubblica con l'aggiornamento delle stime sulla crescita e un PIL indicato al più 1%. Il documento definirà anche la cornice della prossima manovra. Sul tavolo a Palazzo Chigi anche la relazione sull'eventuale scostamento di bilancio per energia e difesa. L'Italia potrebbe chiedere meno dei 36 miliardi massimi concessi dall'Unione, dividendo le risorse in parti uguali tra i due settori. Prima giornata di scioperi oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola, dalla sanità alla pubblica amministrazione. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi prevede per i treni uno stop dalle 11 alle 14. I sindacati chiedono tra l'altro il taglio dei prezzi dei carburanti e beni essenziali, meno tasse e aumenti salariali adeguati al costo della vita. Il calendario delle proteste proseguirà fino al 30 ottobre. Ci spostiamo in Francia. Tensione in diverse città durante le proteste studentesche. Si registrano violenze, ferimenti e lanci di materiale pirotecnico contro docenti e dirigenti scolastici. Secondo il Ministero dell'Interno sono circa 2.000 le persone fermate. I presidi chiedono maggiori misure di sicurezza e, dove necessario, la chiusura degli istituti. Il governo ha intanto annullato gli spostamenti dei ministri fino a lunedì. Torniamo in Italia, restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. La conferma è arrivata dal primo bollettino medico diffuso nella serata di ieri. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 oltre la media del periodo 1991-2020. Secondo Copernicus, temperature da primato sono state registrate anche a maggio e settembre, record anche per i giorni di forte stress termico con punte fino a 41 gradi. Siamo allo sport con il calcio. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League questa sera alle 20:45 allo Stade de France contro la Francia di Zinedine Zidane. Il CT Roberto Mancini deciderà la formazione solo dopo la rifinitura, da valutare Ken, mentre in attacco potrebbe esordire Vergara con Pio e Sebastiano Esposito confermati. A centrocampo possibile conferma di Tonali, Barella e Fagioli, in difesa Caiode e Scalvini, favoriti rispettivamente su Di Lorenzo e Mancini. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Adriana, sei pronta a danzare?
1: Allora, sono prontissima.
0: Ma danzerai sui tacchi o li togli per ballare?
1: Sui tacchi e tacchetti.
0: Sui tacchetti.
1: Non sono tanto alti. Sono cresciuta un po'.
0: Sei cresciuta un po', va bene. Allora, attenzione, come sempre il momento dance è meritevole del vostro gas, della vostra energia. E sono le 8 in punto, noi grazie alla redazione siamo arrivati a questo momento anche oggi e quindi vi aspettiamo con tanti WhatsApp audio pieni di energia.
1: Quindi preparatevi, mi raccomando.
0: Pica per noi oggi ha scelto del reggaeton e poi cos'altro?
1: Abbiamo un po' di selezione reggaeton.
3: Hip hop e reggaeton.
1: Hip hop
0: e reggaeton. 347 490 0042 per il vostro gradimento. A me così alla carta, sulla carta non è proprio il mio gusto
1: non
0: preferito.
1: Non è il tuo genere musicale
0: però
1: preferito.
0: Vediamo.
1: E mandateci.
0: Prima di mettere il giudizio vedremo.
1: Mandateci i vostri feedback e vai col momento dance.
0: Vai.

0: Kiss Kiss a tutti.
1: Forza Radio Kiss Kiss, Pippo, ci piace anche questa musica.
2: È vero,

0: bellissimo,
1: goduto.
0: Sì, sì.
2: Mamma, che botta di vita stamattina.
0: Mamma mia, che botta proprio.
3: Forza Pippo e Adriana, forza tutto calcio.
0: Grazie sì. mille. Grazie.
3: Che ritmo, ragazzi.
0: Hai visto che ritmo? Sai che nelle case
3: vai,
0: tutti col volume a palla, eh.
3: Ciao. E vai, che non ho dormito così mi sono svegliata.
1: Brava, anche
0: brava.
1: Noi.
3: Grande Radio Kiss Kiss.
0: Io mi sono proprio addormentato invece.
3: Mia, top, oggi stupendo.
0: Oggi stupendo.
1: Noi siamo
0: sì.
1: felici.
4: Vamos Radio Kiss Kiss.
0: Sì.
5: E andiamo Pippo.
0: Ah, yes.
5: Ciao Adriana, la Bush.
0: La Bush.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, momento dance mitico.
0: Mamma mia!
1: Sono d'accordo!
3: Vai Adriana e Pippo!
0: Vai, vai!
3: Yeah. Dai Pippo, ah. non fare il mal dito! Muovi il culesito!
6: Ciao Kiss Kiss!
1: Ciao.
6: Grande musica stamattina! Ciao Pippo, ciao Adriana!
0: Ciao, buongiorno!
6: È
0: grazie.
6: Bellissimo iniziare il venerdì così!
0: Così!
6: Kiss Kiss a tutti!
0: Kiss sì, kiss sì, a sì, te. Sì, grazie!
7: Grandi ragazzi! Sono arrivata a lavoro, non scendo perché c'è il pezzo dance.
0: Grazie.
7: E così si fa. Francesca da Torino.
1: Ciao, ciao,
0: brava Francesca.
1: Francesca.
8: Ciao ragazzi, siete fortissimi, balliamo.
0: Grazie mille.
3: Llegó la fiesta di venerdì con la ora dance.
0: Ricordate sempre che il momento dance va in onda nel Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ogni venerdì mattina.
1: Appuntamento
0: solo...
1: fisso.
0: Quello originale. Poi gli altri ci hanno copiato, vabbè, fa niente.
1: Questo è quello
0: però
1: vero.
0: Però quello vero ce l'abbiamo solo noi, grazie.
9: Momento dance.
10: Momento dance.
9: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Kiss Kiss a tutti. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
1: Kiss Kiss.
0: Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto, quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Kiss Kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Yes, yes.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Bausa con Lose Myself, canzone bellissima che riporta tanto agli anni 70, la disco famosa, anche allora, con le voci, bella. Noi è il momento adesso del gioco, Adriana.
1: Siamo
0: in cui
1: pronti
0: dobbiamo regalare. Sperando
1: sì.
0: Che Pica oggi abbia, diciamo, la decenza di fare un gioco decente.
2: Anna Chiara oggi, eh?
0: Anna Chiara, se ne è occupata lei.
1: La responsabilità è di Anna Chiara.
0: Anna Chiara.
1: Va bene, allora sentiamo questo suono, questo rumore, e poi, ovviamente, come sempre, mandateci un WhatsApp.
0: Prego,
1: audio,
0: Pica,
1: per darci la risposta. Vai. Vai di nuovo.

0: niente, non capisco.
1: Ma il bello è che deve essere un pochino difficile all'inizio.
0: Un po' difficile deve essere. Allora, se volete il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, è il vostro momento. Non vi costa niente, i WhatsApp non costano niente, quindi mandateci un WhatsApp vocale e ci dite secondo voi da cosa è prodotto questo rumore. 347 490 0042. Risentiamolo, grazie. Ecco, da cosa è prodotto? Che cos'è che produce questo rumore? Guarda quanti messaggi, ma quelli che scrivono subito, che mandano vocali subito, sono evidentemente convinti di aver indovinato, no?
1: Eh beh, sì, dai, sentiamone qualcuno già subito.
2: È una carica di una sveglia.
0: Ma va, va. No, non è una carica di una sveglia.
1: No, non è questa, la carica di una sveglia, no, no.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Secondo me è un cubetto di ghiaccio che cade nel bicchiere.
1: Un cubetto di ghiaccio.
3: Chiara da Milano.
1: Non è questo, però anche io ho avuto questa sensazione.
0: Un
1: però non è
0: cubetto di ghiaccio non è. Allora andiamo avanti e vediamo che cos'è questo rumore. Cioè, soprattutto da cosa viene prodotto.
4: È mosso. Antonella da Torre del Greco.
0: Che ha detto? È moscio?
1: No, cosa ha detto? Possiamo risentire?
4: Un morso.
0: Il morso.
4: Antonella da Torre del Greco.
0: Avevo capito, è moscio.
1: Cos'è il moscio?
0: Non lo so che cos'è un moscio.
3: Ma Pippo è moscio.
0: Ah, perché non mi piaceva dance.
1: Perché non mi piaceva il momento dance?
5: Clara da Parma, secondo me è il ghiaccio versato in un bicchiere.
0: No, non è il ghiaccio versato in un bicchiere.
1: No, non è questo, dai, escludiamola questa.
6: Il ghiaccio cade nel bicchiere. Chi si sa tutti.
0: Allora, sta risposta è sbagliata, quindi toglietevela dalla testa. Non è del ghiaccio che cade nel bicchiere, va bene?
1: Dai.
0: È totalmente un'altra cosa, proprio.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana. Per me la scatoletta di tonno.
0: La scatoletta di tonno
1: quando
0: non
1: si
0: è.
1: Apre?
0: Mi dispiace, ma non è.
1: Dai, no, risentiamolo, Pica, facciamolo riascoltare.
0: Vediamo se qualcuno indovina. Sembra un po' bruttino a un certo punto.
1: Sì, l'ha messo così a loop, sì.
8: Ciao, sono Rosaria. Per me il rumore è di una pinzatrice.
0: Una pinzatrice?
1: La pinzatrice,
0: no,
1: non è la
0: non
1: pinzatrice.
0: Non è la pinzatrice. Grazie Rosaria. Kiss Kiss a te.
6: Buongiorno Reggio Kiss Kiss. Il rumore quando metti i soldi nel salvadanaio.
0: Soldi nel
1: quando
0: salvadanaio.
1: Lasci cadere gli spiccioletti nel salvadanaio.
0: Niente a fare.
1: Ma non è questo.
0: 347 490 0042. Che cosa produce questo rumore? Risentiamo, vai.
9: Buongiorno Reggio Kiss Kiss. Per me è una apriscatola.
0: È una apriscatole? No, non è una apriscatole.
1: No, non è questo.
0: No, tra l'altro qui accanto abbiamo una rompiscatole che più o meno, diciamo, è parente alla
1: una prisca. Rompi e un rompi.
0: Esattamente, vai, andiamo avanti.
1: Allora, si è intasato il nostro WhatsApp. Il numero è 347 490 0042. Tutti vogliono provare a darci una risposta. Tutti vogliono provare
0: WhatsApp
1: a vincere i gadget.
0: Siete talmente
6: buongiorno
0: tanti.
6: Radio Kiss Kiss. Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Buongiorno.
6: Secondo me è il macinino del pepe.
0: Non è il macinino del pepe.
1: Capito.
0: No,
1: sì. No, ma non è quello.
0: No, non è quello, no.
10: Ciao, sono anche Marianna da Siano. Per me è diciamo la cannuccia che succhiamo con il succo di frutta di plastica.
0: No, che fa il rumore dei ruttini.
1: Pure
0: quella,
1: cattiva,
0: no.
1: Educazione.
0: No,
1: cioè,
0: no, no, quel rumore lì è brutto proprio da sentire in pubblico.
1: Infatti, no,
10: buongiorno,
1: non è quello.
10: Radio Kiss Kiss, Maria Rosaria da Benevento. Per me è il morso ad una mela.
0: E il morso ad una mela? No.
1: No.
0: Allora ci vogliono tre cose per produrre questo rumore, va bene? Sì, tre cose.
1: Qual è la terza?
0: Sì, certo. No, anche quello che c'è dentro.
11: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me è succhiare la cannuccia quando la bibita è quasi finita.
0: No, quello è volgare, non ci saremmo mai permessi di fare quel rumore lì. Possiamo risentire che suona
1: siamo
0: un
1: troppo
0: po' come
1: chic
0: routine.
1: Noi.
0: Certo. Ecco, vai.
1: No, allora. Vabbè, così è confondente.
0: No.
1: Fallo sentire una volta sola. Okay, questo è il rumore, il resto è un loop.
0: Bravo, col loop
1: in
0: non
1: cui
0: si
1: è entrato Pica, ma da anni.
0: Sì.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno Adriana, buongiorno.
0: Merita
5: Pippo.
0: Subito una visa, una
5: allora,
0: visita. Buongiorno.
5: Io credo che sia una macchina da scrivere. Ciao a tutti.
0: Non è una macchina da scrivere.
1: Non è niente di
0: vinta.
5: La pronuncia è secondo me una gettoniera.
0: Ah, vedi? Non è una gettoniera.
1: No, qualcuno attraverso un messaggio di testo ha indovinato.
0: Ogni tanto hanno delle, diciamo, delle fantasie.
6: Buongiorno, secondo me è l'accensione di una motosega.
0: Non è una motosega, mi dispiace molto e non sei manco tanto vicino, sei lontanissimo.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Gianluca da Nocera. Per me è il suono di un pettine.
0: Il suono di un pettine?
1: Del pettine?
0: E che c'ha in testa questo? Il metallo.
1: Il torrone.
0: Il suono di un pettine. Che suono è? Come potrebbe mai essere il suono di un pettine?
1: Stai tirando le croste.
0: La gente è strana.
1: Vabbè, dai, sentiamo.
0: L'hai allungato un po' adesso.
1: Così è più facile.
0: Così,
1: dai.
0: È più facile, potrebbe essere. Vai.
13: Buongiorno, secondo me sono quelle macchinette che metti il gettone per avere poi le palline.
0: Non è la macchinetta per il gettone, per le palline.
1: Pensa, noi pure senza i gettoni abbiamo comunque le palline.
0: Che girano.
14: Ma secondo me è la Bush di Adriana.
0: È la Bush di Adriana, sì. No, non è la Bush di Adriana, però poteva essere, sì.
1: Niente. Produce Bush rumori di strani Adriana, la Bush di Adriana.
15: Un cucchiaino all'interno di un barattolo?
0: No!
15: Buongiorno.
0: Non è un cucchiaino all'interno di un barattolo. Mi dispiace.
16: Dai. Secondo me sono i dadi che vengono mescolati dentro nel bicchierino e poi lanciati.
0: Ah, vedi, dadi.
1: No, non è quello. No,
0: no, nemmeno questo, ragazzi.
1: Figa, scusa, dai, facciamo.
14: Ma secondo me è la Bush di Adriana.
1: Ma non è questa, che c'è?
0: Vogliamo dare un indizio?
1: Diamo un indizio.
0: Una volta serve per cucinare qualcosa. Prima di cucinare qualcosa.
1: Sì?
0: È un rumore che viene prodotto prima di cucinare qualcosa, in genere. Sì. Sì. Certo, come no?
1: Anche.
0: Ma che significa no? Cioè, che significa? Adesso dopo diremo che cos'è. Mi devi spiegare questo no. Che cazzo significa? Poi c'è... dice che sono io. Ma vado di là, gli do una testata in bocca.
1: C'è una rivolta.
0: Ma perché mi devi fare
1: di tutto lo studio?
17: Ciao, sono Roberto. Secondo me è una sparachiodi.
0: Non è una sparachiodi.
18: Buongiorno, kiss. Secondo me è quando metti un bicchiere sopra un altro di plastica.
0: No, kiss, non è questo.
1: No, non è questo.
18: Tutti, per me il numero, o meglio, è il rumore della tastiera del
1: telefono.
18: No,
1: non è questo, dai.
0: Statevi zitti, no, che c'entra la tastiera con cucinare? Ma.
15: Quando metti la pendola sul fornello.
0: Già.
1: Allora, ragazzi, questo gioco ci sta sfuggendo di mano oggi, ve lo voglio dire.
0: Quando metti la pendola.
19: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Anna. Per me è la chiusura di un'anta della cucina.
1: No, non è questo. No.
0: Allora, prima
1: un altro, allora, Pippo è bravissimo con gli indizi.
0: Sì, certo che sono bravissimo. Prima di cucinare, in genere si fa questo rumore. Se fai una determinata, se prepari una determinata cosa. Certo che ho ragione.
20: Buongiorno Pippo.
1: Grazie,
20: buongiorno Adriana.
0: Certo.
20: Per me è un
0: siete
20: coltello
0: due idioti,
20: che taglia
0: tu e Pica, io non so che farci.
20: Una carota, un ortaggio.
0: Vai.
20: Teresa da Nocera.
1: No, non è Teresa da Nocera, non è l'ortaggio.
0: Non è l'ortaggio.
1: No.
21: Buongiorno Radio, ecco. Kiss Kiss, Maria Teresa. Secondo me è quando si apre il barattolo dei pelati.
0: Ecco qua.
1: Oh.
0: Se prima di cucinare tu apri il barattolo dei pelati.
1: Ah,
0: no?
1: Quindi erano i pelati, Pica. Continuava a dirmi una bottiglia.
0: E diceva che anche se era una bottiglia, i pelati, perché i pomodori pelati sono anche in bottiglia. È prima
1: era
0: di
1: difficile
0: cucinare. Tu apri e poi cucini. Che cazzo abbiamo a fare se non cucini?
1: Questo difficile.
0: Io devo andare di là e devo dare una testata.
1: Vai,
0: no, no, mo che mettiamo in
1: visto. Ok, grazie alla nostra bravissima ascoltatrice.
0: Mamma, ragazzi,
1: perché
0: mi fate venire
1: non era
0: nervoso
1: facile a sto giro. E regaliamo a lei i gadget.
22: A proposito, Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
0: Il ciclo ce l'avete voi, veramente, non io. Andiamo con Fedez, va? Francesca Michelin.
1: Francesca Michelin, bella questa collaborazione del 2014, magnifico.
23: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Kiss, kiss. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto, quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
5: Kiss Kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: La mia nuova artista preferita si chiama Olivia Rodrigo, mi piace tantissimo.
1: È davvero molto brava, fra l'altro.
0: E questa canzone è Stupid Song.
1: Sì, parla proprio dell'innamoramento, cioè è di quella fase lì in cui ci sentiamo un po' stupidi.
0: Molto
1: ma
0: bella.
1: Va bene lo stesso. Allora, perché gli uomini perdono sempre le cose? Perché dimenticano sempre le cose? Non trovano mai le cose?
0: Conosco tante donne che perdono le cose e non trovano le cose.
1: Non è anch'io spesso. Non le perdo, ma non le trovo.
0: I luoghi comuni, gli uomini non trovano le cose.
1: Beh, allora, su questa fonte autorevolissima.
0: Chi sarebbe? La Università del Massachusetts?
1: Sì.
0: Ok.
1: Abbiamo trovato proprio l'articolo che titolava così. Cioè, perché gli uomini non trovano mai le cose? Prego, pica.
0: Vai.
1: Non è questione di pigrizia, ma
0: guarda
1: di natura.
0: Guarda Giannini come ti guarda. È preoccupato.
1: Se i maschi in casa spesso non trovano ciò che cercano, a differenza delle donne, è perché i due sessi hanno una diversa visione periferica. A proposito, provate questo divertente esperimento. Che però non vi dirò.
0: E qual è questa... l'esperimento?
1: No, non lo posso dire, è troppo lungo. Questa permette di percepire forme, colori e movimenti di oggetti che non sono davanti ai nostri occhi. Le donne, invece, sono in grado di vedere con buona precisione fino a 45 gradi dal centro del loro campo visivo, laddove gli uomini vedono già sfocato. E in taluni rari casi sviluppano una visione periferica che sfiora i 180.
2: Varanashimida.
0: Guarda, pica, ti stavo per chiedere di mettere questo jingle. Ma varanashimida, quanti gradi abbiamo?
1: 180.
0: Voi 180 e noi 45.
1: Sì. Voi 45 e noi 180. No, quegli altri là non ci sono, quindi non menzionarli.
0: Ma per piacere. No. Stavo cercando di capire com'è sta cosa, perché a me non mi è mai capitato di non vedere, cioè di vedere oltre i 45 gradi. Cioè, ci vedo. Allora, ieri io ho perso una cosa. Non trovavo le cuffie della radio, ho rischiato di fare tardi. Ho messo la macchina sotto sopra. In realtà, per scoprire poi alla fine che le avevo prese proprio prima di uscire dall'auto e messe in quella specie di sacchetto che porto con me alla mattina quando vengo in radio. E non le pensavo di non averle messe, non mi ricordavo.
1: Però...
0: Quindi ho rovistato tutta l'auto cercando quelle cuffiette che invece erano già prese.
1: Allora, vediamo un po', vi ritrovate in questo esperimento, diciamo in questa poi che è diventata una vera e propria statistica sugli uomini.
0: A te mai è capitato di cercare il telefono, lo smartphone mentre ce l'hai in mano e stai parlando?
1: Sì, mentre parlavo al telefono.
0: Sì, anche
1: mi capita sempre.
0: Anche a me, sì.
1: Beh, non lo so, quella è un'altra
0: cosa. È grave,
1: ci dobbiamo far controllare.
0: Pica dice che è molto grave.
1: Sì,
0: a me è successo, sì, che parlavo al telefono, mi sono messo in casa prima di scendere di casa,
1: allora,
0: per cercare il telefono.
1: Ieri sera abbiamo fatto tardi, abbiamo fatto serata, lo sai, abbiamo fatto tardi, ero a telefono con te, insomma,
0: sì,
1: era mezzanotte. Io ho sempre le scarpe in auto, ho veramente una scarpiera in auto.
0: Che
1: ad
0: volgarità.
1: Un certo punto avevo il mio sandalo, uno ce l'avevo lì e l'avevo visto, e l'altro ce l'avevo in mano e sono stata tutto il tempo a cercare.
3: Quanto è trash, Adriana.
0: È una cosa
1: torno
0: molto trash.
1: Torno a casa, inserisco le chiavi e dico, oddio, il sandalo ce l'avevo in mano come se fosse, non so che, uno scettro. Non lo so perché avevo il
0: sandalo. Perché avevi il sandalo in mano?
1: Ma non lo so, avevo il sandalo in mano e davo per scontato che lì dovesse essere il suo
0: ma
1: posto.
0: Ma come si permette, sta
2: signora? Ma come si permette, sta signora? Scusate.
1: Ragazzi, non lo so, è la stanchezza, poi non so che dirvi. Dai, allora, uomini e donne, a confronto, dimenticate le cose,
0: a
1: lasciate
0: casa
1: le
0: vostra.
1: Cose, non le trovate.
0: No, sentiamo anche gli uomini che si difendono, magari.
1: Sì.
0: A casa vostra chi è che non trova le cose? Voi o la vostra compagna o viceversa? Se siete due compagne, la vostra compagna o siete due compagni? Quello
1: vabbè,
0: che sia.
1: I partner.
0: Esattamente,
1: i
0: chi
1: partner.
0: Sono gli uomini o le donne che non trovano le cose? 347-490-0042. Grazie, perché secondo me anche le donne spesso e volentieri
1: mettono
0: il famoso ordine nelle case e poi non trovano le cose dove
1: Giulio
0: le hanno messe.
1: Già ci scrive, ragazzi, io dimentico tutto, ogni cosa. Matteo invece dice, io ho cercato gli occhiali da vista mentre erano sugli occhi.
0: E vogliamo parlare di quando cercate una cosa nelle vostre borse, voi?
1: No, vabbè.
0: Lasciamo
1: è l'infinito, quello è il concetto di infinito.
4: È vero.

0: Una canzone che narra la storia di un uomo che aveva appena ascoltato la Kiss Kiss Play Chart e quindi aveva
1: e ha esclamato preso, meraviglioso.
0: No, aveva preso una decisione, poi fortunatamente qualcuno l'ha salvato. Va
1: a
0: bene.
1: Proposito, torna sabato dalle 18 alle 20 con la nostra bellissima selezione musicale.
0: Ci provo anche qualcun altro. Abbiamo
1: sì,
0: Violetta.
1: Sì, anche in radio. Ok, fammi finire lo spot. Violetta,
0: Adriana,
1: buongiorno.
0: Sta camicia è un po' troppo corta
2: buongiorno,
0: stamattina.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Violetta, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Bene, a casa tua chi è che non trova le cose?
1: Tu.
2: Io.
0: Esattamente, quindi okay. Le cazzate chi le sì. dice? Chi ha detto che siamo noi uomini?
2: Adriana.
0: No,
1: non è vero. L'hanno detto gli scienziati.
0: Ma quali scienziati?
3: Ah, bugiarda.
1: Allora, non so io che faccio le ricerche. Ambasciatore non porta pene, scusate.
0: No, io lo porto.
1: Da quanto? Vabbè, Violetta, allora a casa
0: Violetta.
1: Tua è tuo marito, il tuo compagno che ti
2: mio
1: recupera
2: marito.
1: Le cose?
2: Sì, assolutamente. Chiavi di casa, della macchina, assolutamente.
0: Sì. Vedi?
2: Telefono spesso lo abbandono, poi non lo trovo.
1: E non lo trovi?
2: Rimasta.
1: Ok.
0: In casa? Solo in casa?
2: Va bene, la borsa non trovo mai niente, mai.
0: Non trovo mai niente.
1: Beh, quello è un classico.
0: Cioè, come fai? Metti le mani dentro e rovisti?
2: Guarda, un giorno ho cercato telefono in borsa, secondo telefono. Per ore e ore pensavo di averlo perso, il giorno dopo era lì in borsa.
1: Vedi?
0: Ma mica, come ti permetti? No.
1: Nella borsa delle donne è come se ci fosse un buco nero.
2: Un buco nero, sì, esatto.
0: Senti, ma lo sai che mi piace molto il tuo nome, Violetta?
1: Violetta.
2: Grazie.
0: È molto così etereo, bello Violetta.
1: È bello, sì.
2: Grazie,
1: sì.
0: Mette serenità.
1: Sembri uscita sì, da un cartone animato, da un fumetto. Sì, di quei suoni che ci mettono tranquillità.
0: Sei così tu, Violetta? Sei una che mette tranquillità?
2: No, non credo.
0: Un'esaurita, pazzi.
2: Sì. Sono un'esaurita al 100%, sì.
0: Si chiama Violetta.
2: Infatti, il più delle volte non trovo le cose perché inizio subito ad agitarmi e quindi non...
0: Va bene.
1: E poi lì finisci davvero per non trovarle. Sì,
2: esatto.
1: è vero.
0: Va bene,
1: vero.
0: Violetta, noi ti ringraziamo. Cioè, io sento che dico Violetta.
2: Tipo, parte io ti ascolto da più di 20 anni.
0: Che bello, grazie.
1: Cioè, io sei una fedelissima.
0: Mi viene
1: allora
0: da dire Violetta e parte questa canzone. Sì. Violetta, hai trovato il telefono? No!
2: Magari ora lo cerco mentre sono al telefono con voi.
0: Violetta, ti diamo un bacio.
1: Grazie.
0: Grande.
2: Un abbraccio, kiss a tutti.
1: Kiss
0: a te. Saluti a Violetta da Aprilia. Ricorda che Aprilia, dolce dormire. Andiamo avanti.
4: Ciao, Vincenzo Parma, a casa mia io trovo sempre tutto, sempre tutto. Mia moglie non trova mai niente, quindi questo sondaggio secondo me è fallato sicuramente.
0: Bravo.
4: Da qualche parte.
1: Vabbè,
4: no,
1: tracciamo
4: amore,
1: pure
4: non
1: i fogli. Allora,
4: no, niente.
0: Non sì, niente, abbiamo capito. A posto.
1: Allora, ok, chi schizza te?
0: Adriana ieri è venuta in radio, scalza, girava scalza, qua diceva non trovo più i miei zoccoletti trasparenti.
1: I miei sandali,
0: non li trovo più, ho visto ovunque. Dove erano?
1: A casa.
0: Quando li hai ritrovati?
1: Ieri.
0: Dopo quante ore?
1: Dopo una
0: 48 ore?
1: Le avevo
0: poi
1: riposti.
0: Siamo noi quelli che non troviamo le
1: cose. Avevo riposti, però non me ne ero resa conto perché sono sempre in auto.
0: Ma piacere, sì.
5: Buongiorno dagli occhi schis, Cristian da Firmo. Io non trovo mai nulla, ma nulla.
0: Non
5: devo sempre chiedere a mia moglie.
1: Vedi? Tu quindi confermi, diciamo, questo studio che è stato fatto.
6: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno
6: Pippo. Franco da Terracina.
0: Ciao Franco.
6: A me succede che distrattamente appoggio il telefono da qualche parte e dopo 2 secondi non lo riesco più a trovare.
0: Succede anche a me.
6: È sempre così. Devo chiedere a mia moglie di farlo squillare per individuare dove sta.
0: Anche a me, a casa spessissimo non lo trovo. E quando tolgo la suoneria, adesso fortunatamente ho, diciamo, l'orologio che tu lo fai squillare.
1: Meno male, quella è una salvezza.
0: È una salvezza grandiosa.
1: Cioè, ogni volta dobbiamo intercettare il cellulare perché non sappiamo dov'è.
0: Il mio telefono è quasi sempre senza suoneria, però con quel richiamo dell'orologio suona.
1: Suona, sì. È il cercatelefono. in pratica.
3: Ma che ne dici di una chiantella io e te?
0: Oh, una vedi? Chiantella è una passeggiata nel Chianti.
1: Esatto, esatto.
0: Volentieri, andiamo a farla. Grazie.
7: Allora. Ciao, tipo, ciao Adriana. Io credo di essere imbattibile. Mm. Una notte per non svegliare la mia compagna, perché dovevo andare a lavoro, per non accendere la luce della camera. Ho preso il telefonino, ho acceso la luce e dopo un po' mi sono messo a cercare il mio telefonino con la luce del telefonino.
0: Ah, vedi? Con la luce.
1: Anch'io. L'ho fatto anch'io.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Arturo da Napoli.
1: Ciao Arturo.
8: Sì, è sempre la mia compagna, la mia dolce metà. Perde, non dico sempre tutto, ma spesso perde le cose, è distratta, lascia le cose da una parte e dall'altra.
1: Vedi?
8: E poi puntualmente mi dice: dove le hai messe?
0: Adana, quella volta che mi hai raccontato che a letto pensavi di aver perso le mutande, invece in realtà le avevi solo tolte, ti ricordi?
1: Certo, le avevo tolte e le avevo pure perse. Poi ti ho raccontato
0: la
1: dove
0: mattina,
1: le trovate.
0: La mattina, sì, mi hai raccontato ieri
1: sono
0: sera,
1: venuta senza mutande.
0: Sono impazzito, non trovavo le mutande. Ma mi è piaciuto molto il passaggio in
1: e
0: cui...
1: E di quando te l'ho messa in testa? La mutanda.
0: Le piche.
9: Buongiorno, mettetemi nei miei panni.
0: Chi è?
1: Quali sono?
9: Un marito, due figli maschi, è un continuo cercare. Sembriamo...
1: Ti capisco.
9: Sembrano Sherlock Holmes, tutti e tre. E dov'è? E dov'è? E dov'è? E non c'è, e non c'è, e non c'è. Poi sta lì sotto il naso.
1: Hai ragione, hai ragione, hai ragione.
0: La tiene sotto naso! Dove trovi?
1: A volte è proprio lì accanto a noi e non la vediamo, non vediamo l'oggetto in questione. Arrivano di Chainsmokers.

0: È stata una settimana intensa, bella, ci siamo divertiti tutte le mattine tra le 7 e le 9 con il Pippo Pelo Show che torna lunedì dalle 7 alle 9. Saremo ancora qua, Petro?
1: Sempre puntuali, e vi aspettiamo anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre, quindi ringraziamo anche tutti quelli che sono con noi al mattino
0: tu, come
1: in
0: sempre,
1: TV.
0: Anche questa settimana raddoppi, perché oltre al Pippo Pelo Show fai la Kiss Kiss
1: la
0: Play
1: Kiss
0: Chart.
1: Chart sabato dalle 18 alle 20 facciamo un po' il resoconto musicale, quindi vi aspetto sia in TV che in radio. Ma adesso vi lasciamo con un pezzo della storia della musica.
0: Bellissima canzone di David Bowie, si intitola Heroes, e noi torniamo lunedì alle 7.
1: Kiss

0: Buongiorno, good morning, Kiss. Oggi
1: buongiorno.
0: Lo dico? Lo posso dire? Lo posso
1: dire? No, non mandi buon venerdì.
0: Perché? No, perché l'ho detto ieri, qualcuno ha detto come siete avanti. Lo ridico. Allora, anzi, per portarmi in pari, dico buon giovedì di ieri.
1: Oggi è venerdì, domani comincia il weekend, c'è un bello sciopero europeo, non soltanto
0: europeo, sì.
1: Europeo. Quindi sì, vedi che le affinità elettive non si fanno soltanto in Italia queste cose.
0: Quando c'è da mangiare, ragazzi, tutti si siedono a tavola.
1: Salutiamo coloro che nonostante lo sciopero sono in giro per le strade a lavorare.
0: Io.
1: E noi?
0: Io, sciopero dei mezzi e sono qua.
1: Ah, ecco.
0: Sigla!
1: Sigla!

0: Casini, hai visto?
1: Casini, in che lista è?
0: Non lo so. Hai visto? Allora, chiediamo anche agli amici della pescheria di unirsi al nostro mini sondaggio che stiamo per lanciare, perché è importante. Noi siamo come in un bar qui la mattina.
1: No, questo è un bar. Anzi,
0: allora, hai visto la partita del Portogallo contro la Danimarca?
1: Io sto vedendo solo quelle partite, lo sai, perché mi sto divertendo tantissimo.
0: Allora, diciamo però, che il fatto che non abbia
1: l'esa maestà, pare che Trump e Putin attacchino il Portogallo.
0: Il fatto che non abbia giocato dopo 20 anni per la prima volta Ronaldo e non se ne sia andato, ne parlavamo ieri.
1: Pallone sotto braccio, io non gioco nessuno.
0: Il pallone l'ha lasciato. ci sono state grandi conseguenze anche dal punto di vista del gioco. Il Portogallo, hai visto?
1: Ha detto Ronaldo, sì, Ronaldo no, comunque noi giochiamo bene, siamo forti.
0: Hanno vinto 4-2. Allora, siete team tifo per una squadra o team tifo per un giocatore?
1: Cioè, infatti,
0: siete di quelli che i giocatori vanno e vengono ma la squadra rimane, o di quelli che seguono i campioni a prescindere dove giochino?
1: Ragazzi, sei tifoso di calcio, sei tifoso della squadra, no? Come per la macchina, macchina tu tifi la macchina o il pilota?
0: Bello.
1: Di base tifi la macchina.
0: Allora, fatecelo sapere. 347-490-0042 con dei messaggi, sia uomini che donne, attenzione. Aspettiamo i vostri messaggi, poi interagite con noi, anzi salutiamo già quelli che ce ne stanno mandando i messaggi, perché vi conviene come al solito,
1: ma non per un motivo o due, addirittura fino a 50 motivi per interagire con noi,
0: oppure un motivo con su scritto 50,
1: bravo, anche quello, facciamo 50 e 50.
0: Siete per i campioni o per la squadra, per l'automobile o per il pilota?

0: Travis sì. Era il 2001, che bella.
1: Signer.
0: A proposito di campioni sì. o squadre, maglie o
1: motori,
0: il Super cosa. Beniamino, motori, motociclette o piloti, tutto. Ascoltiamo qualche messaggio.
2: Buongiorno Max e Marco.
1: Ciao.
2: Buongiorno Radio Kiss. Assolutamente sempre per la squadra.
0: Vedi? Per la squadra.
2: Forza Napoli da sempre, per sempre. E sempre.
0: Allora, Napoli è una piazza un po' speciale, ma come Roma, come anche Torino, come anche Milano,
1: diciamo,
0: perché
1: però.
0: Ci sono stati dei calciatori che poi anche andati via sì. sono stati, insomma,
1: vengono amati ugualmente.
0: È il simbolo.
1: Sì, però attenzione, al netto di lui di lui, che è un'altra categoria, tutti quanti ci leghiamo a un giocatore, ma resta la squadra, il giocatore, grazie.
3: Ciao Max e Max. Ma dipende, se parliamo di giocatori, ci sono giocatori che rimarranno nella storia, sì. giocatori eterni, come Maradona,
0: vedi?
3: E pochi altri. Invece poi ci sono situazioni dove ovviamente si tifa la squadra.
0: È vero,
1: secondo
0: è vero,
1: me sì, però pochi altri dove giocava?
0: Pochi altri pochi non altri gioca più.
4: Solo la maglia, ragazzi.
1: Solo la maglia.
0: Solo la maglia.
1: Ancora per gli anniversari, tra l'altro.
0: Tra poco ascolteremo altri messaggi. Continuate a mandarne. Taylor Swift, oppla.

0: Chi schissa te, che non hai delle figlie, hai due uragani. Hanno un'energia incredibile. Chi schissa te, che oggi sei ancora più romantico del solito e non riesci a staccarti da lei.
1: Da lei, da lei.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: Kiss, kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Kiss, kiss. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
8: Kiss Kiss.

0: mezza, quindi 15:27 per esattezza in questo venerdì 2 ottobre. L'avevamo detto prima, sono passati circa 10 minuti. Senza ripetere il titolo, possiamo andare direttamente al telefono da questo nostro ascoltatore che chiamiamo Paolo.
1: Quante domande ho da fare a Paolo?
0: Perché ha un segreto da condividere qui in diretta su Kiss Kiss.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto.
0: Paolo, vai Paolo, dici
1: buon
0: pure.
1: Pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti.
0: Ma
2: niente, io ho 50 e rotti anni.
0: Sì.
2: Da 30 anni sposato con una donna, tre figli.
0: Sì.
2: Però qualche anno fa ho conosciuto un ragazzo, un più giovane di me, professionista. E niente, ci siamo. Siamo incontrati e abbiamo fatto quello che dovevamo fare.
0: Ma scusa, cioè, sei stato con un ragazzo?
2: Stato con lui, sì, sono stato con un ragazzo.
0: Ed era, è stata la prima volta per te stare con, con un uomo?
2: Sì, okay. Sì, è stata la prima volta. Stavo in un periodo un po' così.
1: Posso dirti la cosa? Non è che ti devi giustificare, nel senso
0: no,
1: che
0: infatti. Cioè, vabbè, qui altro forse Paolo si vuole giustificare il fatto che comunque è sposato, ai figli.
1: Ok,
0: immagino
1: capisco,
0: quello.
1: Sì, capisco.
0: Cioè, non è un fatto sì. Sei stato con un sesso o con un altro. Il fatto è che magari Paolo, non lo so, diccelo tu, forse ti sei sorpreso del fatto che ti possa piacere un uomo, e anche il fatto che questa cosa ti ha spinto anche ad andare con lui nonostante tu sia sposato con figli.
2: Esatto. Sì.
0: Cioè, questo è il messaggio che mi è arrivato.
2: Questo sì. Sì, troppo sono stato, non lo so, scioccato da questa situazione, non lo so.
1: Ma
2: sono
1: è una cosa che è successa solo una volta?
2: No, ci siamo frequentati
0: di nascosto
2: più volte, sì, sempre di nascosto, perché lui poi comunque, io ho sposato, lui è un professionista. Però ecco, ci piaceva stare lì per quel breve tempo.
0: Un segreto tra di voi?
2: Sì, è stato un segreto.
0: Ok. Oggi come vivi questa cosa? Nel senso che ti sei approcciato anche altri uomini oppure è successo solo con lui?
2: No, è successo solo con lui. Tant'è che lui, abbiamo preso la decisione, cioè lui per lavoro non ha preferito andare via dalla città dove ci siamo incontrati.
0: Okay.
2: E adesso per non qualcosa non ci vediamo
1: prima
2: ci
1: di salutarti
0: solo. Ah ok,
1: sì. Prima di salutarti ti faccio una domanda, ci salutiamo così ma lui ti manca?
2: Infatti questo stavo pensando, sì.
0: Ok, grazie.
1: Ci salutiamo così.
0: Paolo, grazie per avercelo confidato.
1: Grazie per seguirci.
2: Un bacio a tutti quanti.
0: Sei bravo.
2: A voi.
0: Ciao.

0: I segreti di Break Brock, com'è, Mountain?
1: Come?
2: Il film.
1: Il film I segreti di Brokeback Mountain.
2: Comunque abbiamo sentito una storia che fa riflettere. Se tu ci pensi, la mente umana è meravigliosa ma anche diabolica nello stesso tempo. Poi noi non condanniamo nessuno, ce lo scrive Gianluigi, questo ascoltatore, però sì, li stima. Cioè lui sta ascoltando il programma dall'inizio e stima tutte le storie che sono arrivate dei segreti, perché avere il coraggio di raccontare un segreto alla radio è tanta roba. Poi è vero che trasformiamo tutto in anonimo, però tanta roba.
1: È difficile.
2: Giorgia, lo facciamo ogni venerdì.
1: Ci proviamo. Giorgia ci ha scritto questo, sì che ha gli attributi. Bravo, tutta la mia stima. Ci ha scritto Giorgia, la nostra ascoltatrice.
2: Guarda che comunque lui sposato, che ha una moglie, che poi va con un uomo e quest'uomo gli manca. E probabilmente oggi le persone che si stanno confidando con noi sono persone che non hanno il coraggio forse di confidare determinati aspetti della vita ad amici e ad amiche, e poiché noi siamo degli estranei ma facciamo anche parte delle loro vite, se la sentono di confidarlo.
1: Guarda, io invece ti leggo il commento di Il Barba che dice: se va con lo stesso sesso come l'ascoltatore che prima ha confessato questo segreto, per me, dice Il Barba, non è tradimento. Qui apriamo una parentesi molto più ampia.
2: La domanda è: cos'è il tradimento? Perché è una cosa troppo soggettiva.
1: Per partire, però, in generale, Il Barba, questo nostro ascoltatore, dà. Cioè, scrive un messaggio forte. Perché poi lì dovremmo aprire una parentesi. Ma adesso, diciamo, non abbiamo il tempo per aprirla.
2: Quando regaliamo la maglietta dei 50 anni di Radio Kiss Kiss?
1: Attenzione!
2: Quando?
3: Sulla strada di casa.

0: Cioè, probabilmente noi siamo sconosciuti, facciamo parte della vita dei nostri ascoltatori e loro, ecco, ci confidano le cose il venerdì in questo momento dedicato ai segreti loro e magari segreti di qualcun altro.
1: Dai, nel caso ci riproviamo venerdì prossimo. Intanto però dobbiamo suonare una nuova canzone di Taylor Swift. Il titolo è Patient Zero.

0: Kiss con Marco e Rob. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss, kiss. Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Kiss, kiss.
4: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh? Let's go!
5: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MedioWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MedioWorld.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: ecco.
1: Rispondi e vinci.
0: Ufficialmente Anna Chiara mi dice che abbiamo selezionato un numero che ha partecipato durante il programma e oggi avete partecipato veramente in tantissimi alla domanda: quale radio ascolti?
2: Se risponderà questo numero selezionato, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, vincerà la nostra maglietta ufficiale, proprio quella celebrativa di 50 anni Radio Kiss Kiss, che proprio nel mese scorso di settembre ha compiuto questa quest'età, un compleanno importante.
0: Chiamiamo.
2: Insomma, 50 anni, stiamo facendo questo gioco già da un po', lo sapete, nei vari programmi in orari diversi, proprio per cercare di dare le maglie ai più fedeli nostri ascoltatori.
0: Vediamo che cosa succederà oggi, se risponderà questo ascoltatore, questa ascoltatrice.
3: Pronto?
0: Quale radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ecco.
2: Brava, come ti chiami e di dove sei?
3: Maria di Camposano.
0: Quanti anni hai, Maria di Camposano?
3: Io ho 48 anni, manca proprio poco.
0: Il mio target!
2: Ma scusami, manca poco a cosa?
3: Manca pochissimo alla soglia dei 50 anni. Come? Ma ascolto Radio Kiss Kiss dal grembo di mia mamma.
2: Sei fortissima, grande, il gioco è semplicemente rispondere così, ma poi è chiaro che tutti quelli che ci ascoltano, chi più chi meno, l'importante è ricevere sempre il vostro affetto, sperando di ricambiarlo con i contenuti dei programmi e con la musica più bella.
0: Maria Kiss Kiss a te.
3: In realtà io partecipo anche ai vostri eventi,
2: ti seguo. Benissimo, dove sei stata?
3: Noi,
2: Maria,
3: ci siamo conosciuti da vicino.
2: No, vabbè, grande, sei venuta al Kiss Kiss Way. Grazie Maria, grazie.
0: Bravo, ci vediamo, esatto, allora presto durante qualche evento della radio. Ciao Maria,
2: un abbraccio. Ciao Maria,
3: un abbraccio a voi.
0: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Questa è Radio Kiss Kiss. Abbiamo Marta, l'abbiamo chiamata così, nome di fantasia per questa ascoltatrice che ha un segreto da condividere con tutti noi. Pronto?
1: Pronto.
0: Sei Marta, l'ultima chiamata di oggi, vai Marta.
2: Chiudiamo così il programma.
1: Ciao, ciao, ciao. Io ho un segreto da 9 anni. Mm. 9 anni fa ho avuto una relazione con il mio direttore.
0: Sì.
1: E che è durata un anno più o meno.
0: Sì.
1: E poi lui però ha cambiato lavoro e niente, però adesso ogni volta che ci si vede per cene è lì,
0: state ancora insieme, stiamo perdendo il segnale, però ho capito che è stata col direttore.
2: Da 9 anni stai con il tuo direttore? Ma tu sei sposata?
1: No, 9 anni fa è successo. Abbiamo avuto una relazione per un anno e poi adesso quando c'è occasione che ci si trova per cene.
2: Sei ancora single tu?
1: No, io sono sposata, anche lui è sposato. Con figli.
2: Ah, ecco, quindi non quando vi incontrate, esatto, cioè restate insieme.
0: Non vi vedete con frequenza, ma se capita e uscite,
1: capita,
0: di gruppo, poi vi vedete.
1: Esatto.
0: Ah, ok. Allora,
2: chiudiamo così il programma con questo tuo segreto che ci hai confidato. Speriamo ti sia piaciuto tutto il programma e speriamo sia piaciuto il programma a tutti quelli che ci seguono dalle 14 alle 16.
1: Sicuramente.
0: Marta, grazie, perché anche il tuo è un segreto bello tosto da raccontare.
2: Ciao Marta.
0: Un abbraccio.
1: Ciao. Ciao.

0: venerdì per quanto riguarda i segreti.
1: Dai, speriamo di rifarlo venerdì prossimo. Noi adesso mettiamo proprio una canzone dal titolo della giornata, speriamo la giornata, insomma, quella che un po' ci auguriamo sia stata oggi, in questo venerdì 2 ottobre. Grazie Anna Chiara, grazie Josh.
0: Arrivano i Corrieri, Lovely Day dal 1977. Buon weekend!
1: Ci sentiamo lunedì da Marco e Raf.
0: Kiss kiss a tutti!

0: 16, 17, 18. Oh, ma dura un sacco questa E di Lovely Day, di Bill Withers, l'anno è il 1977.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
0: Giovane! Non ce l'hai con me, vero?

0: Eccoli qua, signori, buon pomeriggio a tutti. Corriere di Kiss. Salutiamo anche tutti gli amici che ogni volta che entriamo in diretta ci salutano.
1: Ci accolgono. E sono molto carini, perché sembra sempre Corriere di Kiss uno di quei contenitori in cui accogliamo gente, che è anche vero, per carità, ma è anche vero che siete voi ad accoglierci nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri negozi, nei vostri
0: anche
1: boudoir.
0: Anche meno.
1: Nei boudoir. Secondo te c'è qualcuno che ci ascolta facendo l'amore?
0: No, sicuramente.
1: No, veramente.
0: Certo.
1: Ragazzi, allora, mandateci un messaggio e diteci se state facendo l'amore con i Corrieri di Kiss.
0: Sì.

0: Lo sapevo, poi figurati se i nostri ascoltatori si tirano mezza volta indietro. Arriva il messaggio di Nadia: a noi capita spesso di fare l'amore col vostro sottofondo.
1: Ma veramente?
0: Ma poi aggiunge, ma guarda che lei è fantastica, dice: d'altronde qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. E quando si dice qualsiasi cosa,
1: poi aspetta, però no, ma adesso te ne dico un'altra.
0: Sentiamo.
1: Alessandra,
0: che dice?
1: Ciao ragazzi, ascoltate tutti.
0: No.
1: Ciao.
0: Non dire il nome. Ma scusa.
1: Io e il mio compagno abbiamo appena finito di fare l'amore. Da soli e poi in tre.
2: Ciro, ma non dice stronzata.
0: No, soli, ragazzi, stronza, confermo, l'ha detto lei. Perché lo sto leggendo anch'io al 347 490.
1: Yes, non mi chiamate, non dite il mio non dite il mio
0: nome. Te l'ho detto, scusa, mi ha aggiunto, non no. Dite il mio nome. Vabbè, facciamo che Alessandra è un nome di fantasia e lo abbiamo appena inventato. Beh, bello che lo abbiate fatto in tre. Ma a chi?
1: Che significa? Però ragazzi, dovete essere chiari con noi.
0: No, che può significare? Che hanno fatto un ménage à trois.
1: E perché io sto qua?
0: No, però dice prima da soli e poi in tre. Quindi vuol dire che è una
1: da
0: coppia.
1: Soli loro, prima da soli
0: è una coppia formata.
1: Penso di sì.
0: Va bene, ragazzi.
3: Schifezza.
0: Ma guarda, poi dite che sono io il
1: attenzione,
0: bigotto.
1: Attenzione, fermi.
0: Chi è?
1: A proposito, non devi fare il bigotto.
0: No, non faccio il
1: vedi
0: bigotto.
1: Vedi, subito entra Luca e dice: ragazzi, per favore, non esagerate. Siamo un programma, non esagerare.
0: Ma ieri abbiamo parlato del Consolador.
1: Ma tu oggi non puoi parlare di altre zosserie. Se no questi
0: voglio.
1: Dicono che tu parli solo di quello e sei un pervertito.
0: Ma scusami, da quando in qua fare l'amore, io ho usato la parola amore, non sesso. Dico, da quando in qua fare l'amore è una roba da pervertiti, scusatemi.
1: Noi siamo un paese cattolico.
0: Sì.
1: Dobbiamo fare i seri.
0: Sì, ma siamo laici, è uno stato laico l'Italia, quindi lasciaci parlare di quello che vogliamo. Sì, siamo ancora in democrazia. Comunque, il problema nei Corrieri di Kiss Kiss è un altro.
1: Attenzione.
0: Che c'è?
1: Ciao, sono Fabiana. Io ho un segreto.
0: No, aspetta. Leggiamolo prima e poi.

0: Io mi chiedo sempre, perché questo farebbe molta differenza, Cosmonauti Borghesi, che abbiamo appena ascoltato con una bellissima canzone.
1: Che abbiamo anche incontrato.
0: Che abbiamo anche incontrato poc'anzi.
1: Sarà una bella intervista con Stefano Picirillo.
0: La domanda che io mi pongo, sono medio borghesi, basso borghesi o alto borghese? Perché farebbe molta differenza.
1: Ma scusami, l'alto borghese non è... No, alto il basso borghese è plebeo.
0: È il proletario.
1: Proletario.
0: Potrebbero chiamarsi proletari borghesi.
1: Tu sei un servo della gleba.
0: Allora, intanto, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfieccino vi ridanno il benvenuto. Basta parlare di cose, di amore, di sesso.
1: È vero, di zozzerie, perché veramente questo qua mi fa tornare a casa tutte le sere alle 7, mezzo ingrifato.
0: Avete capito?
1: E poi dopo dicono che la colpa è mia.
0: Non ti vorrei contraddire, ma tu arrivi già alle 4 del pomeriggio qui in grifato.
1: Ma quello è l'orario più bello, ma no.
0: E ti ho detto non parliamone. No, piuttosto parliamo di un'altra cosa. Sì. Parliamo di un'altra cosa, perché ho un po' discusso con mio padre oggi.
1: Incredibile, ragazzi, Alfio ha discusso con il padre, non
0: la
1: succede
0: verità,
1: mai.
0: Ragazzi, la verità è che io e mio padre siamo uguali. Cioè siamo la fotocopia l'uno della... Cioè io la sua fotocopia. Quindi ci litigo spesso, ci discutiamo spesso. Oggi la discussione verteva su una cosa che volevo sottoporre anche alla tua attenzione.
1: Sì, dica.
0: Perché so che la tua saggezza mi potrebbe portare. Lui insiste che io devo bere sto benedetto vino che fa lui, ok? Sai che mio padre è uno che ama molto...
1: La campagna.
0: La campagna, l'orto. Certo. Si fa le pesche, si fa il vino. Non mi piace.
1: Vino
0: paesano.
1: Il fatto che ogni volta gli avvivano un bicchiere.
0: Esatto.
1: E tu che dici?
0: Oggi per l'ennesima volta a tavola, ti ho messo il vino, bevi. Papà, non lo voglio perché non c'ho voglia, non mi piace il vino paesano. E lui mi risponde sempre.
1: E dice:
0: ma come fa a non piacerti il vino paesano, che è una cosa naturale?
1: Che è il migliore.
0: Che è il migliore, poi vai nei ristoranti e ti bevi quel vino che fa schifo e lo compri all'enoteca. Mi piace di più.
1: Mi piace di più.
0: Che devo fare?
1: Un'altra cosa.
2: Sei e resterai sempre un povero comunista.
0: Ma no, perché sono... No,
1: ho rotto il microfono.
0: Mi viene da pensare che nei centri sociali bevano il vino quello bello ignorante, cioè quello bello forte, tosto.
1: Allora,
0: quello,
1: un'altra cosa che succede a me con mio padre, cioè è una cosa simile, però non c'entra niente il fatto di bevi questo, bevi quell'altro, è che lui si dimentica quello che piace a me. E dico, ma io ho 43 anni, ci conosciamo da sempre. Ogni volta che ci sediamo, che ne so, la dove... la piglia una birra. Lei si piglia una birra e poi la piglia una birra. No, allora, papà, non mi piace la birra.
0: Sei quasi a stemio.
1: Ma sempre Ciro, la piglia una birra. Non la voglio.
0: Dai, scusami, anche tu Peppe Maradona, per favore.
3: Ciro, sto a casa, sto aspettando a Carmine che viene.
0: Sì.
3: Ma cosa facciamo, c'è? La seconda passata.
0: Ma che cosa? Abbiamo detto che non si parla più di sesso.
1: La seconda passata. La passata di pittura.
0: Col pennello, va bene.
1: Mamma
0: comunque,
1: mia,
0: secondo me l'argomento si potrebbe aprire, perché poi, figurati, c'è gente che io ho visto mangiare tante volte il pollo della... come si chiama? Macelleria.
1: Quelli
0: il pollo del
1: allevati
0: supermercato.
1: A terra, quelli...
0: il pollo del supermercato.
1: Del supermercato.
0: Quello industriale.
1: Sì.
0: Se gli metti il pollo paesano davanti, vegani, scusate, ti dicono no, io non lo mangio perché non mi piace.
1: Perché
0: il
1: magari ha un sapore più forte.
0: Vedi, non lo so, forse sono io che c'ho il
1: difetto.
0: Ragazzi,
1: dobbiamo andare. Che è successo?
0: Che è? C'è la regia che ci dice.
1: Niente,
0: ragazzi.
1: Finito proprio tutto il tempo a disposizione. Ci vediamo lunedì.
0: No, metti il pezzo, torniamo tra un attimo.
1: Ciao.
0: Vai.
4: Consegniamo la musica più bella. Recapitiamo. Buon umore.
5: I Corrieri di Kiss
4: Kiss. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss. Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Stop dimenticando. Allora, questa canzone, tra
1: questo
0: l'altro,
1: silenzio.
0: Mi sta partendo a diesel questa canzone. Sì. Piano piano mi piace sempre di più e sono molto contento
1: molto
0: di poterla,
1: bella, sì,
0: ascoltare.
1: Allora, ma attenzione, a proposito di canzoni, stiamo giocando con voi al reverse.
0: Esatto.
1: La canzone di oggi da indovinare era veramente facile.
0: Era facile. Per la maggior parte delle persone, perché hanno inviato quasi tutti la risposta corretta, ma senti qui.
2: Diamanti, Mahmood e Meliort.
1: Benissimo. No, complimenti, hai sbagliato.
0: Vabbè, comunque non si ricordava. No. Traduzione per magari chi non fosse.
3: Tutta Gold di Mahmood, ma Francesca.
0: Che... No, Francesca, ma
1: no,
0: che tutta
1: no,
0: Gold?
1: No, non è tutta Gold.
4: Vabbè. Claudio Villa, un amore così grande.
0: Un amore così. No, non è
1: con la stessa voce.
0: Un errore.
5: E Gino
0: così...
5: Paoli, la gatta.
0: Ragazza. Au. No.
6: La donna cannone, sì, di, non mi ricordo l'interprete, ma è la donna cannone.
1: Ah, peccato, quindi c'era andato vicino.
0: C'erano due problemi: il primo, che non conoscesse l'artista della donna cannone; il secondo è che, cioè, proprio non le funziona l'orecchio. Yeah.
7: Sono Blanco e Mahmood che cantano Brividi, sono Filippo da Cagliari.
0: Bravo!
8: A volte non si esprimermi.
0: Fate partire il limone, vai!
8: Sbaglio sempre.
1: Bello.
8: E ti vorrei rubare un cielo di pelle.
0: Le vedo le lingue che si intrecciano.
1: Bello. Ma ragazzi, ma vi ricordate che momenti, cioè, quando hanno fatto la prima sera la canzone,
0: sì,
1: cioè là già si è capito, finito.
0: No, io mi
1: ragazzi,
0: ricordo.
1: Spegnete, grazie.
0: Mi ricordo i team divano che poi su WhatsApp si scrivevano come partì il pezzo, ma manco arrivato al primo ritornello, questa vince.
1: Sì, ma anche
0: questa,
1: io mi ricordo
0: tutti a scrivere che
1: quel divano, mi ricordo.
0: Lascia stare. Non disperate se non siete stati tra i fortunati velocissimi che hanno indovinato il reverse, perché c'è la seconda manche.
1: Cartone animato?
0: Cartone animato.
1: Sei grande.
0: Tra l'altro, forse vecchio, ma molto.

0: Non fare così, però. È solo una canzone, scusami.
1: Che cosa stai dicendo?
0: No, vabbè, è che Siena Spyro è così, no? Un po' profondo.
1: Ma io non sto piangendo per Siena Spyro.
0: Perché?
1: Perché mi sono vestito della morte.
0: Sei un cretino. Allora,
1: ce l'ha detto. Dite quello, come un cretino.
0: No, perché c'eravamo cascati entrambi, ah, sia okay, io che Giovanni. Abbiamo pensato ti fossi commosso per Great Expectation che abbiamo appena ascoltato. Ma fermi, perché adesso dovete aprire bene le orecchie per la prossima,
1: sì,
0: manche del reverse.
1: Allora, canzone di un cartone animato. Dovrete essere i più veloci. Allora, tu prima hai detto un cartone animato bellissimo. A mio avviso tristissimo.
0: Vabbè, però, come tutti i cartoni animati dagli anni 70 ai 2000. So. Poi dopo è cominciata tutto l'ambaradan della la roba un po' challenging, sfidante. Invece prima era tutta tristezza.
1: Sul volume, questa è la canzone. Vai!
0: Ma non l'hai girata.
1: È uguale
0: ragazzi, scusate, ma sei sicuro che l'hai reversato?
1: Sì, sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Oh regà, che vi devo dire, è facilitato. 347 490 00 42. Mi raccomando, messaggi vocali, quando ci scrivete il titolo noi non lo leggiamo perché ci piacciono le vostre voci, ecco, mettiamola così.
1: Ho fatto piangere.
0: Il dito nella porta.
1: No, cazzo, è arrivato.
0: Ah, beh, quello faceva, sì, abbastanza piangere, però c'aveva anche un risvolto positivo.
1: Sì, è vero, questo.
0: Non l'hai colto,

0: Giovanotti con Giovanotti pieno di... Hai visto che sono bravo a fare le imitazioni? Devi accendere il microfono.
1: Oh, ecco. Yes!
0: Va bene, allora, perché sei molto concentrato anche tu a sentire le risposte degli ascoltatori.
1: Che ovviamente molte sono giuste, ma tante altre sono sbagliate.
0: Ricordiamo che se avete mandato il messaggio con la risposta corretta e non vi abbiamo selezionato è perché non siete stati tra i più veloci. Ma sentiamo che cosa è successo col reverso del cartone.
2: Dolce Remy, no. Giovanni da Sorrento.
0: No, Giovanni, non è Dolce Remy.
1: No.
0: Metti la mano lì.
3: La canzone Heidi.
1: No. Non è Heidi, però secondo me la catena montuosa era quella.
0: Me lo fai risentire, me lo fai risentire.
3: La canzone Heidi.
0: Ma è Herbert Ballerina. Sembra la voce di Herbert Ballerina.
3: La canzone Heidi.
0: No, non lo so, no, mi dava quell'idea. Vabbè, comunque, vai.
4: Anna da Vietri sul mare, Dolce Remy.
1: Anna. Scusa?
0: Anna da...
1: Fammela sentire di nuovo.
4: Vai. Anna da Vietri sul mare, Dolce Remy.
1: Ma Herbert Ballerina.
0: No, era più Stefano Di Martino.
1: Ah, no, anche
0: io. Vai.
5: Diana da Milano, la canzone è del caffè animato Dolce Remy.
0: No, non è Dolce Remy. Perché vi confondete?
6: Buonasera, Gabiria da Taranto. La canzone è L'Ape Maia.
0: No, non è L'Ape
1: Maia. Non
0: è
1: la Gabiria, che bel nome, Gabiria.
6: Lady Oscar.
0: No, a parte che il titolo non era Lady Oscar. Era
2: Dolce Remy, Giovanni da Sorrento.
0: Ancora, non è Dolce Remy, vai ancora.
7: Belle Sebastien, Boris da Colnago.
0: Perché lo sto
1: facendo? Sta male, è montagna.
0: Viva i nostri eroi, viva Belle e Sebastien. Tanta che bello. Perché lo, ma non c'entra lo starnuto?
1: Ma perché?

0: fatto pure i film.
1: Era un pastore maremmano.
0: Sì.
1: Ok. Abbiamo la novità adesso, però, sì. Mi pare di capire. Non ci perdiamo in chiacchiere. Qual è la novità? Non riesco a leggere da qui.
0: Sì.
1: Rewind my mind, non vedevo l'ora.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Yes, yes. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Yes, yes. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
6: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: ho rischiato veramente di entrare in onda tossendo. Scusami.
1: Ma sì, ma guarda, ma tu non lo sai.
0: Cosa?
1: Ho fatto mettere una sputacchiera.
0: No, non avevo quel bisogno. Allora, che poi diciamo tutti, io chiedo scusa perché io dico sempre, no, ogni volta che facciamo questo benedetto reverse del cartone animato, cartone animato bellissimo. Siamo soliti dire questa roba,
1: sì,
0: qui.
1: Sì, sì,
0: cartone animato bellissimo. Nella fattispecie era Belle e Sébastien, ok? Complimenti a chi ha beccato. Volevo chiederti una cosa, ti ricordi di cosa parlava Belle e Sébastien?
1: A parte no, Belle e Sébastien, il fatto del cane, il bambino che ha perso i genitori.
0: No, aspetta, questa è la trama di qualunque cartone di quegli anni. Un bambino che ha perso i genitori e basta.
1: E si è trovato con un cane.
0: E che
1: il cane che inizialmente era molto aggressivo, però è molto protettivo nei confronti.
0: Ma era questa
1: era
0: la storia.
1: Era molto protettivo nei confronti del bambino che deve andare non so dove.
0: Scusami.
1: Alla ricerca di qualcosa.
0: Questa è la trama di qualunque.
1: Eccolo qua.
0: Che c'entra adesso?
1: E che leo cane? Che
0: ma questa, però, è per farti riflettere che questa è la trama di qualunque cartone di quegli anni. Genitori morti, sì. Tutti, ma perché? Perché? Siamo dovuti crescere.
1: Ricordiamo che cane era? Era un
0: pastore maremmano.
1: No, era un bastone maremmano.
0: Vabbè, però l'assonanza te la
1: comunque
0: tieni
1: non
0: per
1: era
0: te.
1: Un pastore maremmano, perché erano le montagne della Francia e se non sbaglio
0: Alsaziano.
1: No, si chiama quel cane, perché io l'ho visto, ce l'aveva un amico mio, chiama Montagna dei Pirenei.
0: Che cosa?
1: Montagna dei Pirenei.
0: Il cane si chiama Montagna dei Pirenei.
1: No, il nome, la marca, la razza.
0: La
1: marca,
0: ma che è sta compravendita?
1: Allora, sono molto simili, hai rotto i coglioni questi animali.
0: No, fermo.
1: Il
0: io
1: pastore devo maremmano o il pastore abruzzese, che è molto simile, animale.
0: No, parla al microfono, io cerco.
1: È molto simile a questo che ti sto dicendo, la Montagna dei Pirenei. Ma la Montagna dei Pirenei è molto più grande.
0: Il cane della Montagna dei Pirenei. Comunque, scusami, allora, hai detto.
1: È così.
0: Il cane, la razza è Montagna dei Pirenei.
1: Sì.
0: Allora, non lo so se è una razza, ma
1: fidati.
0: Mi dice razza canina, cane da montagna dei Pirenei. Cane da montagna.
1: Sì, ma è così, lo chiamano cane da montagna dei Pirenei.
0: Comunque, cane da montagna dei Pirenei, se vuoi fare prima, lo puoi chiamare anche abbreviandolo.
1: Pastore dei come?
0: Cane da monta.
1: Cane da montagna.
0: No, essere abbrevi, cane da montagna, fai cane da monta.
1: Comunque era quello il cane, non era il pastore abruzzese, il pastore maremmano, quello è più piccolo.
0: Basta, comunque ce ne frega niente, andiamo avanti che dobbiamo salutare.
1: Un messaggio, avete rotto i coglioni, basta. Grazie.
2: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Cosa so?

0: Sebastiano.
1: Ah, va bene così, però male. È stata una bellissima puntata, una bellissima settimana.
0: Ma meno male che ci sono gli ascoltatori che poi ci abbonano un po' tutto, comunque. Va bene, grazie per essere stati all'ascolto di questo programma, I Corrieri di Kiss Kiss, che torna quando?
1: Quando torniamo dai Pirenei.
0: Ciro non sa dire Pirenei. Va bene, allora torniamo lunedì dalle 16 alle 19. Grazie mille anche a Giovanni Imperatore regia, Luigi Fischetti regia TV. Arriva Rita Manzo.
1: Arriva Rita Manzo.
0: Certo, portami a
1: eccola,
0: casa Kiss Kiss.
1: Eccola, sentito?
0: Eccola, è già arrivata History Kiss per voi ed Alfio e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti, ciao.
0: Ciao.

0: History Kiss del 1993, nonostante il titolo, 74-75 erano i Connells qui su Radio Kiss Kiss. Grazie Corrieri, a lunedì e subito di corsa in redazione per le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Il presidente francese Macron ha riunito i leader del G7 sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato, fa sapere il capo dell'Eliseo, di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, sfruttando le capacità delle nostre raffinerie di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi insieme ai nostri partner. Come ha fatto sapere Palazzo Chigi, anche la presidente del Consiglio Meloni ha partecipato alla videoconferenza. Nel suo intervento, prosegue la nota, la Premier ha condiviso le iniziative del governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere, gli interventi sulle accise e le proposte presentate dall'Italia alla Commissione Europea. Ha inoltre sostenuto un'azione coordinata sulle scorte e rilanciato la proposta di un dialogo strutturato tra il G7 e i paesi del Golfo. In Francia 600 persone sono state fermate questa mattina nel quadro delle proteste studentesche degenerate in violenze e devastazioni. Ieri sono state poste in stato di fermo quasi 2.000 persone, di cui il 90% minorenni. Il ministro francese dell'istruzione riceve oggi a Parigi le associazioni degli studenti e dei genitori. Proteste anche in Spagna, dove il Congresso ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa e ha abrogato il decreto varato dall'esecutivo Sanchez, che introduceva il rinnovo automatico dei contratti di locazione e che era in vigore da appena 16 ore. Sale l'ipotesi di elezioni anticipate. Intanto attivisti per la casa e dei manifestanti accampati a Puerta del Sol hanno contestato il Parlamento chiedendo uno sciopero generale. Siamo alla cronaca. Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare ad un vero e proprio processo. E questa la posizione di Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco. Sempio, parlando con alcuni giornalisti, ha aggiunto: se capiterà di dover andare proprio a giudizio, lo affronteremo. Il giallo di Pietra Catella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi, sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due donne vengono interrogate come persone informate sui fatti. Lo sport, calcio alle 20.45 di scena Francia-Italia per la terza giornata di Nations League. Roberto Mancini è orientato a schierare la formazione che ha travolto la Turchia, conferma i fratelli Sebastiano e Pio Esposito in attacco. In mezzo al campo ritorna Barella dopo il turno di riposo in Turchia, ma occhio a Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, Kiss Kiss a te, grazie redazione, per oggi è tutto, perché l'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Ore 19:01, venerdì 2 ottobre, se ne sono andati i corrieri e abbiamo salutato la nostra redazione. Dunque buonasera, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Vedi l'entusiasmo, la gioia di ritrovare i passeggeri, le amiche carissime del mio appuntamento serale tra le 19 e le 21. Musica, notizie e curiosità dal mondo, questa è la formula magica, quella più che consolidata per viaggiare verso sera con il sorriso sulle labbra e la leggerezza, proprio abbiamo le ali. Giulia Bresch per partire con la musica più

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Prima Julie e Bresh, serenamente come piace a me, o serenamente o niente. Evanescence, Bring Me to Life, grande hit del 2003. Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, qui su Radio Kiss Kiss nel nostro venerdì sera insieme, venerdì 2 ottobre. Oggi c'è una giornata importante, una giornata mondiale importante, ma è anche una festa importante, ma di questo parliamo tra poco, perché intanto io volevo ricordarvi che c'è il Rispondi e Vinci oggi. Parliamo di cose importanti, del Rispondi e Vinci. Anche oggi vi regalo una t-shirt, quella celebrativa di 50 anni della nostra radio. Dovete semplicemente inviare un messaggio al 347 490 0042 e sperare di essere estratti a sorte. C'è Roberta Sepe che vi saluta dalla regia e loro sono Alfa e Gigi. Un amore.

La storia di una fratellanza, di un gemellaggio, ecco. Genova e Napoli, Alfa e Gigi d'Alessio qui su Radio Kiss Kiss. Oggi, dicevo, il calendario, oggi è il 2 di ottobre. Ma mi sentite bene voi? Tutto a posto? Ok. Oggi il calendario ci mette davanti una coincidenza, secondo me, straordinaria, perché da un lato si celebra la giornata internazionale della non violenza, una giornata istituita nel nome di Mahatma Gandhi, e chi se no, l'uomo che ha dimostrato al mondo intero come la forza più grande non risieda nella violenza, nelle armi, ma nella resistenza pacifica e nel dialogo. Che bei concetti. Dall'altro lato, oggi è la festa dei nonni, e se ci pensi non è affatto un caso, no? Chi sono i veri grandi custodi della pace nelle nostre vite, se non proprio i nonni, ecco, sono loro che spengono le tensioni con un abbraccio caloroso o con una torta di mele, che risolvono i conflitti familiari con la saggezza, che ci insegnano un passettino alla volta il valore del rispetto, dell'ascolto, insomma i nonni. Oggi celebriamo la macro pace che vorremmo nel mondo e anche la micro pace che i nonni costruiscono ogni giorno nelle nostre case. Per voi One Republic. Click.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transon con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Kiss Kiss.

Adoro questo sciabordio delle onde, molto meditativo. Parlare d'amore, Saif su Radio Kiss Kiss. Ciao a voi che state rientrando dopo una bella giornatina e dopo una settimanella, come dire, impegnativa. Buon viaggio verso sera, voi che non vedete l'ora di chiuderla quella bottega, voi che state pensando invece cosa mettere addosso stasera per il primo appuntamento. Insomma, grazie a tutti voi e a tutte voi per i meravigliosi messaggi che mi inviate ogni sera e che mi ricordano che la missione numero uno della radio è semplice proprio. Condividere, punto. Allora, facciamo una breve tappa a Parigi adesso, ma volesse il cielo, perché sotto i riflettori di Parigi si scrive una nuova pagina di stile. Non so se avete visto, alla Paris Fashion Week c'è stato un debutto pazzesco che sta facendo impazzire i social. È una ragazza, una modella, sguardo magnetico, capelli biondissimi e una somiglianza incredibile con la sua mamma. E sto parlando di Apple Martin, la figlia 22enne di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin dei Coldplay, che ha sfilato per la prima volta in assoluto in passerella. Stavo pensando, guardandola, che ormai le nipple baby crescono alla velocità della fibra ottica e la somiglianza con la mamma è impressionante. Lo stile pure, devo dire, anche perché il DNA non mente e la classe è sicuramente roba di famiglia. Arrivano i Coldplay, il papà.

My Body Isn't Ready, il grande Sonberg qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Sonberg che ha definito questo brano come il grido di una vita intera, una canzone nata dal bisogno, dal suo bisogno di raccontare il rapporto tormentato che lui ha avuto con il proprio corpo per una vita intera, quindi canzone scritta, proprio lui l'ha specificato, per lanciare un'ancora di salvataggio a chiunque si sia sentito sbagliato, invisibile o fuori posto, perché nessuno debba poi affrontare questa lotta da solo. Trovo tutto ciò molto molto tenero. Tra poco un New Kiss che, come sempre, vi suggerisco di non perdere, tra le novità, insomma, tra le migliori novità di questo periodo, e l'ascoltiamo dopo questa di Blanco e Mina.

0: Papà.
1: C'è una nuova ondata pop che sta conquistando le classifiche mondiali e arriva dritta dal cuore dell'Europa, per esempio da Bratislava, come Adela con la E chiusa proprio. Questa ragazza ha stile, ha personalità e ha talento da vendere, e lo dimostra in questo singolo che si intitola Ain't in LA.

0: c'è anche Adela fra i nostri New Kiss. Venerdì sera ed è già fine settimana a quest'ora, sentiamo che tempo farà nei prossimi giorni, nelle prossime ore con gli amici di ilmeteo.it. A te la linea, Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse sul settore occidentale. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In giornata situazione invariata con prevalenza di sole. Locali addensamenti in Sicilia, dove non si escludono isolati rovesci pomeridiani. Massime tra 21 e 26 al nord, tra 22 e 28 al centro, tra 21 e 30 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Kiss. Let's go! Da MeteoWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MeteoWorld.
5: Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
6: Kiss Kiss.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: Kiss Kiss.
8: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
8: Le piastrelle?
7: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: Kiss kiss.
9: Verde. Rosa.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Kiss kiss.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona su

Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera ed è venerdì sera e già a fine settimana, come dicevo prima, si esce, si cena fuori, si fa baldoria, no? Il venerdì sera, però non per tutti è così. Quanti di voi, onesti, in questo momento, dopo una settimanella appunto faticosa ed impegnativa, stanno fissando il telefono pensando a come disdire l'appuntamento di stasera? No, chiedo perché Roberta Sepe in regia ed io stavamo parlando proprio di questo, cioè qual è la scusa o quale potrebbe essere la scusa perfetta per restare a casa evitando che gli amici poi ti diano della pesantona o della pigrona, no? Quindi poi il catalogo delle scuse è vario e poi insomma dipende molto anche dalla creatività di chi la deve trovare questa. C'è chi dà la colpa al finto straordinario al lavoro, c'è chi dà la colpa a un improvviso calo di voce, ma quel qualcuno non posso mai essere io, oppure al gatto che non si sente tanto bene, tutto pur di non dire la verità, ovvero che il pigiama e il divano hanno vinto. E che c'è di male?

se un manuale di istruzioni sarebbe pieno di pagine strappate, secondo me. Ma nel 1986 i Level 42 hanno deciso di offrirci, come dire, una lezioncina gratuita. Lessons in Love è una delle hit più travolgenti e imitate della storia della musica, è il manifesto di tutti quelli che puntualmente sbagliano esame quando si parla di sentimenti. Quindi, che siate promossi, rimandati o felicemente single, preparatevi a ripassare la lezione. In cattedra Mark King e il suo basso atomico, Lessons in Love.

Girls in Love, grande History Kiss, datato 1986, loro i Level 42. Perché mi viene sempre voglia di stiracchiarmi sul radio Kiss Kiss del coro. Ore 20 in punto, venerdì 2 ottobre. Ciao a tutti da Rita, è sempre un piacerone accompagnarvi verso sera scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi dalla vostra radio del cuore. Allora ripassate insieme a me la Lessons in Love. Se oggi avete inviato un vocale o un messaggio al 347 490 0042, se vi chiamiamo e se rispondete "io ascolto radio Kiss Kiss da 50 anni vi regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. State in campana. A tra poco.

0: prima Cesare Cremonini con Paparazzi, poi John Legend All of Me del 2013 ed infine Maroon 5 insieme a Megan Thee Stallion Beautiful Mistakes. Perché è la musica più bella che state ascoltando, dunque Radio Kiss Kiss, che avete scelto per viaggiare verso sera di questo venerdì 2 ottobre. Baci da Rita che vi sta parlando e da parte di Roberta che mi segue in regia. Domenica è San Francesco e quest'anno il 4 di ottobre torna ad essere, come sapete, ufficialmente festa nazionale nell'anno degli 800 anni della morte di San Francesco. Peccato cada di domenica, qualcuno penserà, ma che caspita, never a joy. Comunque evviva il patrono d'Italia, l'uomo che sussurrava i lupi e predicava gli uccelli. La sua non era una semplice simpatia per le bestiole, ma la consapevolezza profonda, sincera, che siamo tutti legati, e maltrattare la natura, maltrattare gli animali, significa alla fine disumanizzare noi stessi. Ed è proprio questo il concetto che mi ha reso San Francesco d'Assisi sempre particolarmente simpatico. C'è Ernia per voi.
1: Sei partita

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: ragazzi.
1: Vi chiamo per regalarvi la t-shirt Super Limited Edition celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è quest'anno il cinquantenario, e lo faccio per dirvi grazie. Tutto qui, il numero l'abbiamo estratto a sorte fra i messaggi e i vocali inviati al 347 490 0042. Adesso la nostra Roberta provvede a chiamare la persona fortunata, che speriamo non ci riattacchi il telefono in faccia, perché magari ha altro da fare in questo momento di più importante, però vediamo. Ah, bene, non squilla proprio. Bene, tutto a posto. Va bene, intanto io voglio ricordarvi che la t-shirt è effettivamente molto bella e la trovate su kisskiss.it nella sezione shop, quindi eventualmente non dovesse mai arrivarvi questa telefonata per riceverla in regalo, la potete comunque acquistare e fate un affare e non rivenderla, perché poi ce ne accorgiamo e ci arrabbiamo. Roberta, problems? Ok, adesso dovrebbe finalmente squillare questo telefono, ce lo auguriamo tutti. Questa base un po' ansiogena mi mette ansia. Beh, direi che il tempo purtroppo è scaduto. Che si fa in questi casi? No, ma non è possibile. Non c'è una seconda possibilità? Magari dopo possiamo riprovarci? Ci pensiamo. Nel frattempo torniamo alla musica più bella. Mi dispiace tantissimo. Torniamo alla musica più bella. Lo facciamo con Lato e Lucala, che arrivano con Lottery. E stavolta la lotteria non è stata fortunata per la nostra amica.
0: Rispondi e vinci.

0: Kiss a te che ogni volta che cucinate una ricetta insieme vi divertite in modo unico. Kiss a te che oggi non sei potuta andare in palestra, ma non rinunci alla tua ora di fitness. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

lei, Peggy Gou, ha sfilato in passerella la Paris Fashion Week tutta sculettante ed è magnifica, cioè proprio stupenda sotto tutti i punti di vista. Mentre ascoltavo Peggy Gou insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss, stavo leggendo questa storia meravigliosa di un gatto randagio che è stato salvato dalla strada ed è stato poi adottato dal comando di polizia locale di Loano in Liguria. E questo gatto ha appena vinto il premio ufficiale come miglior influencer del web. Ma che dubbi ci sono? Comunque il gatto si chiama PL, scritto proprio PL come le iniziali di polizia locale. E che cosa fa questo gatto concretamente? Allora, non fa le multe, non dirige il traffico ovviamente, ma vive fisicamente nella centrale operativa del comando e i vigili usano la sua immagine sui canali social ufficiali per fare divulgazione, dare informazioni sulla viabilità, per sensibilizzare i cittadini alla sicurezza stradale. Ed è diventato talmente famoso da aver ottenuto appunto un sacco di voti nel sondaggio popolare online, battendo nettamente tutti gli influencer umani della zona. E gli stessi agenti hanno detto che le persone tendono ad ascoltare e a seguire molto di più i consigli stradali firmati da questo gatto, da PL, rispetto ai classici e soprattutto rigidi comunicati della polizia. Fantastico, no? Le istituzioni hanno finalmente capito il segreto della comunicazione. Se il consiglio, se il suggerimento arriva da un gatto, ecco, è credibile, diventa legge. Laura Pausini arriva su Kiss Kiss con Io canto.

0: Per il Green Kiss di oggi, 2 ottobre, voglio parlarvi di un progetto molto affascinante che si chiama Botanical Soundscape ed è un progetto pazzesco di bioacustica. Dietro questa magia c'è un performer e sound designer che si chiama Mario Russo, che ha trovato un modo per far suonare la natura. In che modo? Cerco di spiegarlo. Allora, vengono applicati degli elettrodi speciali sulle foglie e sulla corteccia degli alberi, quindi questi sensori catturano le microscopiche variazioni elettriche della pianta. E quindi, come dire, il suo battito vitale, ecco, e l'algoritmo le traduce in note musicali in tempo reale. Mamma mia, pensate che un grande cedro secolare a Roma ha iniziato a produrre questa melodia lentissima, parlano di una melodia maestosa, trovo che sia veramente bello e affascinante tutto ciò, quindi prossima passeggiata in un parco pensiamoci, intorno a noi c'è un'intera orchestra verde che sta suonando solamente per noi.
1: Green Kiss.

0: 2015, grande hit di Jasmine Thompson, ma è un new kiss quello che sta per arrivare, della nuova di Sfera e basta. E così non lo avevamo mai sentito. Lui si mette a nudo in questo brano, si confessa parlando del peso della solitudine e della nostalgia di casa. E il brano si intitola Lontano.
1: Tu non sai quanto è

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss Kiss.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Kiss

la spiaggia legati a questa canzone. Allora, a proposito di cocktail e de cose che se mangiano, perché fondamentalmente quello è uno dei miei argomenti preferiti, se c'è una città che sa come unire il sacro al profano, quella è Bologna. Il 4 ottobre, cioè domenica, non si festeggia solamente il patrono di Bologna, San Petronio, ma va in scena anche il Festival del Tortellino. Un applauso per il Tortellino, per favore, grazie. Quindi ci sono questi 21 chef pronti a sfidarsi a colpi di sfoglia. Ora, la leggenda vuole che la forma del tortellino sia nata imitando l'ombelico di Venere, no? Una storia bellissima, romantica, però guardiamoci in faccia: dopo averne mangiati 3 piatti in brodo di cappone, l'unico ombelico a cui assomiglierai sarà quello di un pacifico Buddha dopo il pranzo di Natale. Comunque, viva il tortellino, che è la felicità fatta tortellino. Nate James per voi.

E per stasera è tutto, abbiamo sentito anche Ultimo e tra poco un grande History Kiss che chiuderà il nostro appuntamento di stasera. Intanto arriva anche Lizzo, quella di To Be Loved. Girl, I'm about to have a panic attack.

I ready? Yes, I am. Io sono nata, pronta. Guarda, ho già la borsetta a tracolla. Scusate, stasera vado di fretta. Vi saluto velocemente perché ho appuntamento con il pigiamino e il lettino, ok? Prima però, ovviamente, mi faccio accompagnare dal nostro capitano Stefano Piccirillo che arriva con You Too e Kiss Kiss per voi. Grazie a Roberta Sepi in regia. Ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 19. Vi saluto con un grande History Kiss del 1991. Grande perché quando uno dice Dire Straits, tutti sull'attenti. Questa è Colin Elvis ed Aretha. Kiss Kiss a tutti. We'll be right back.

0: Non so se avete mai visto un film fantastico con Robert De Niro intitolato semplicemente The Fan, il fan maniaco ossessivo. Questo capitò anche nella musica per la prima volta alla casa discografica del King of Rock and Roll, Elvis Presley. C'era un ragazzo che chiamava, pronto c'è Elvis, chiamando Elvis, nominava sistematicamente tutte le canzoni più importanti, Heartbreak Hotel, Love Me Tender. I Dire Straits ne fecero una hit, Calling Elvis 91.
1: Vieni da MD, anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Invitiamo un po' di amici. Voi siete i benvenuti. Come ogni sera, dal lunedì al venerdì, per fare insieme comitiva io, tu e Kiss Kiss. Questa sera abbiamo esagerato davvero, perché chiameremo tre ragazzi, anzi già sono qui nei nostri studi, ci raggiungono tra poco invece in diretta i cosmonauti borghesi, ma non soltanto, voi siete sempre invitati, comitiva, con un WhatsApp a partecipare. Quale musica e quale gioco di questo appuntamento, perché ci fate da autentica colonna sonora con i nostri appuntamenti, quelli di Io, Tu e Kiss Kiss, insieme fino alla mezzanotte. Bentrovati da Stefano Piccirillo, c'è Miley Cyrus.

0: E primato fu nella classifica degli album più importanti degli Stati Uniti d'America secondo l'autorevolissimo Billboard, la Top 200 è sua all'apice, sto parlando di Miley Cyrus, che inaugura la comitiva. Ciao Biagio, ben arrivato anche a te. Chi c'è lì fuori? Pronto?
1: Ben arrivato Stefano, Pietro al rapporto. Grazie. Chissà a tutti.
0: Ma quale rapporto? Voi dovete sentirvi chill, liberi, anche perché al rapporto significa che qualcuno debba dirti qualcosa di molto molto importante, quale comunicazione ufficiale. Noi invece siamo molto informali, faremo un anno una canzone, cioè metteremo la canzone della vostra vita, ci occuperemo dei 50 di Radio Kiss Kiss due volte, la prima regalando la maglietta celebrativa a sorpresa tra i messaggi che arriveranno da qui in avanti, e poi con 50 anni da festeggiare. I ragazzi stanno scalpitando, venite intanto in studio Cosmonauti, tra un po' facciamo due chiacchiere con una comitiva molto speciale, in un diamoli di messaggi, mi raccomando. Pronti via, tra poco Olimars, questa è

0: BTS e Dynamite, ma io qualcosa di più importante dei 7 ragazzi del K-pop o i 3 ragazzi del nuovo pop italiano. I cosmonauti borghesi, buonasera!
1: Buonasera,
2: buonasera! Buonasera a tutti!
0: Ciao Leonardo!
3: Ciao!
0: Ciao Alessandro!
4: Ciao a tutti!
0: Ciao Marco!
5: Buonasera a tutti!
0: Allora, un gruppo che fa Depeche Mode già mi entra nella storia personale, un gruppo che riesce a mettere insieme gli anni 80 e la contemporaneità. Come state ragazzi?
3: Molto bene, grazie. Tu?
0: Molto bene, estate che è diventata autunno, ma ancora tantissime cose da raccontare, come la gomma americana. Vi aspettavate il successo in radio?
4: Ce l'aspettavamo?
3: No, sinceramente no. È un pezzo, comunque non è neanche un pezzo di quelli, capito, up tempo, è comunque un mid tempo, quindi è anche un pezzo particolare, diciamo, per la radio. Eppure siamo qua.
5: Eccoci qui.
4: Però fantastico. È autunnalissimo, secondo me.
5: Bravo.
3: Molto autunnale.
0: Perché sa di quel di nostalgico che vai a masticare i ricordi. Questa va bene, eh?
3: Bellissima. Bella, questa ce la teniamo, sì.
0: Allora, questa la teniamo allora. Per questo venerdì sera. Sapete che Io, Tu e Kiss Kiss è un programma che ha a che fare moltissimo con la musica 80, ma anche 90, 2000, 2010. In particolare, cascate davvero nel posto giusto. Per il grande pubblico, il termine cosmonauti borghesi sta per cosmonauti, perché sono un po' con la testa a sognare, sognante, quindi un po' alto nel cielo. Borghesi perché mantengono il rapporto con la vita di tutti i giorni, anche con i vostri doveri. Tre ragazzi di Roma Sud, cosa vi lega tantissimo, a parte le radici, a Roma Sud?
3: Beh, sarebbe scontato dire la musica?
5: Non sarebbe scontato, Leo, non sarebbe scontato, è giusto.
3: Marco, che mi dici tu?
5: Ma guarda, noi in realtà mi sento di dire che a livello di tradizioni prendiamo tanto Roma, anche perché l'abbiamo vissuta tantissimo, abbiamo tanti amici musicisti tra l'altro a Roma, quindi è sempre una città dove c'è molta musica, c'è veramente tanta musica.
3: Poi ricordiamo che noi comunque siamo anche derivati dalle nostre band del liceo, quindi anche i nostri licei ci uniscono.
0: Fantastico, un po' come gli U2 che hanno festeggiato i 50 anni di carriera, si sono uniti nella cucina di Larry Mullen, all'interno della quale lui ha avuto la soddisfazione di vedersi gli altri tre, Bono Vox, The Age, Adam Clayton, dopo un avviso messo a scuola. È un po' anche la vostra storia?
3: Sì, noi più che avvisi ci invidiavamo a vicenda. C'erano i primi gruppi del liceo che appunto si cominciavano a formare e ci guardavamo con, capito, però che bravo il batterista di quel gruppo, però che bravo il chitarrista di quell'altro gruppo. E quando alla fine quei gruppetti sono andati a sciogliersi, ecco quello lì che ci siamo uniti noi e abbiamo fatto questo gruppo.
0: Chi era il più rosicone dei tre rispetto?
4: Chi è ancora oggi?
0: Voglio saperlo.
5: Forse è colpa mia.
3: Sì.
0: Ah, vedi. Allora, noi torniamo tra poco proprio con Gomma Americana, la canzone che vi ha fatto conoscere al pubblico di Radio Kiss Kiss in tutta Italia e in giro davvero. Facciamo comitiva con loro, Io, Tu e Kiss Kiss. State con noi?
3: Sì.
0: A tra poco.

0: dalle 16 alle 19 i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Kiss, kiss.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
0: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Una serata in comitiva, io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando in compagnia di tre ragazzi che, oltre a essere bravi musicalmente e artisticamente, si sta bene a parlare con loro, i cosmonauti borghesi, ancora ben trovati.
1: Ma grazie mille, si sta bene a parlare gentile con te, secondo me.
2: Bravo Ale.
0: Ale, ascolta, tieni a bada questi due che secondo me fanno serata appena andato via.
2: Confermo.
0: Da qua devi tenere un po' le fila. Chi del gruppo davvero è quello più calmo, più scatenato, quello che dice ragazzi non esageriamo, o quello che dice ragazzi mi sono rotto le scatole, usciamo dalla sala, dal palco e andiamo a divertirci?
3: Questa è una bella domanda.
1: Alessandro è quello che vuole andare sempre a dormire.
3: Sì.
4: È proprio lui.
1: Nonostante sia quello più forse energico alla fine, però forse proprio questo suo investimento di energie continuo lo porta poi ad andare a letto molto presto.
4: La barra della stamina una certa finisce per lui.
3: Forse io li costringo invece a uscire. Vorrei provarci, anzi non è che ci riesca così tanto.
0: Un altro jet lag, un altro fuso orario sostanzialmente.

0: importante secondo voi di Annie Lennox e Dave Stewart, Eurythmics?
1: Prego Leo, a te l'onore.
2: Vabbè, no, è difficile così.
0: Sweet Dreams.
2: Vabbè, Sweet Dreams è troppo facile però, okay, è la più mainstream, avrei detto quella, però mi sembrava di fare un po' il poser, si dice.
0: Ok, hai fatto un bel poser.
3: Bravo Leo.
0: Hai fatto davvero un bel poser e ne sono molto fiero, no? Davvero tanta cultura. Perché vi piacciono così tanto gli anni 80?
2: Perché c'è proprio, è il punto d'incontro, il punto d'incontro fra la musica suonata e la musica elettronica.
1: Eh sì, da noi veniamo da comunque i Beatles, quella roba lì, e poi quindi l'evoluzione di conseguenza suonando con un tastierista come Leo è quella musica lì, con le tastiere, con questi bei sintoni, abbiamo iniziato ad ascoltare e suonare insieme quella musica lì.
0: Fantastico, ragazzi appassionati che conoscono la musica, che sono attuali, noi torniamo con loro ancora, vi rubo ancora qualche minuto, va bene?
3: Assolutamente.
0: Ci facciamo un drink?
2: Come
0: certo.
2: No?
0: Più no, di uno, siamo di uno. In intervista, siete cascati, tra poco.

0: Devo dire un po' di messaggi molto carini di appassionati di anni 80, ma di tanti che vi hanno visto nei locali a Roma al 347 490 0042. La conferma che la vostra compagnia è ottima, quindi continuiamo a chiacchierare insieme all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Il rapporto con l'analogico anche nel rapporto personale con l'altra metà della mela piuttosto che con gli amici, l'avete riassunto nel titolo del nuovo disco.
1: Assolutamente sì, diciamo che forse questo disco è la prima volta in cui abbiamo cercato veramente di guardarci dentro, intanto come amici, perché se non si fa questo passaggio qui anche la musica non riesce ad arrivare nel modo giusto, e anche per questo poi ci siamo chiusi in una bellissima casa in campagna riprendendo gli strumenti analogici in mano e ricordandoci perché abbiamo iniziato a fare la musica.
2: E proprio per questo quindi il titolo del disco è In analogico dirsi ti amo, che appunto è sintetizzato
0: tutto,
2: in questa parola
0: dice tutto.
2: Esatto.
0: Voi che vivete l'attualità, siete giovanissimi, e il rapporto con le persone, qual è il problema dei ragazzi adesso in amore, nei sentimenti, nella passione ma anche nell'amicizia, a socializzare davvero dal vivo?
3: Siamo tutti alienati, siamo tutti bombardati da una serie di immagini che scorrono velocissimamente, è difficile non essere continuamente distratti, e io sinceramente mi ci ritrovo anch'io in questa situazione, quindi...
0: Cioè ti distrai lo smartphone e non riesci a parlare con la persona?
3: Purtroppo più che altro a volte veramente non hai neanche il modo di pensare, cioè io a volte vorrei pensare e basta, invece se tu stai con lo smartphone e scorri lì non pensi.
0: Sei in una bolla, vuol dire.
2: Sei anestetizzato completamente, sì.
0: Ok, e quindi se arrivasse la ragazza dei vostri sogni, a proposito siete fidanzati, non so.
2: Io sì, due su tre.
1: Io no.
0: Chi è il single? Tu?
1: Eccoci. Oh,
2: okay.
1: Eccoci.
2: Allora, guarda caso quello che vuole fare tardi la sera.
0: Ma giusto.
3: Cioè... Annuncio ufficiale in radio, Marco è single.
0: Ok, ecco, grazie. Allora beviamo una birra insieme, usciamo insieme.
1: Okay. Assolutamente.
0: Io prendo nonna papera e tu le persone. Ok, vabbè. Allora, invece voi, avendo passato gran parte del vostro tempo artistico anche in quello che è il frullatore televisivo, no? Con i talent, mi sto riferendo a X Factor, mi sto riferendo a Sanremo Giovane, ma mi sto riferendo invece anche a un grande palco parlando di persone vere, reali, sto parlando del Primo Maggio. Ho visto quel mashup dove avete messo insieme la rondine di Mango e Giulia di Gianni Togni, no? Mi è piaciuto moltissimo quel passaggio quando interrompete Giulia e vedete questa Giulia come una rondine,
3: sì,
0: cioè che vola via, no? Ok,
3: sì, sì, sì.
0: Per me era una figata.
1: Grazie.
0: Ho visto che vi hanno detto no, però la cosa che apprezzo molto da parte vostra è che neanche lo sguardo li mandava a quel paese a loro, cioè avete detto ok, grazie, con una tranquillità pazzesca perché eravate coscienti di aver fatto comunque un buon lavoro.
1: Assolutamente sì, paradossalmente ecco, secondo me queste situazioni sono sicuramente le più difficili in cui essere tranquilli, credo che noi ci siamo arrivati con una consapevolezza maggiore artistica di cosa vogliamo essere noi come gruppo, e questo ci ha permesso di arrivare lì e stare anche più tranquilli.
0: Però complimenti davvero, perché grazie, era molto bello come
2: sapere. Poi secondo me sfruttare questa occasione è importante per dare quello che sei tu veramente. Non è importante secondo me scendere a compromessi in quelle occasioni, perché se tu non riesci a far vedere chi sei veramente, poi non ne vale veramente la pena di andare avanti. Poi
0: molto bella anche la cover dal 1999-2000 dei Top Loader di Dancing in the Moonlight, pezzo, sì, che mi ha sorpreso molto, perché uno dice vabbè, ai ragazzi piace l'era anni 80, però quasi inizio 2000 ed era una delle canzoni più suonate in radio. Io vi auguro davvero ogni bene, io masticherò esclusivamente gomma americana per i prossimi mesi, ma il prossimo singolo lo spoileriamo o lo stiamo decidendo?
1: Siamo in fase di decisione.
0: Ok,
2: allora lasciamo un po' di segreto, dai.
0: Voi mandatemi un po' di WhatsApp al 347 490 0042, la sera io aggiorno gli ascoltatori sul nuovo singolo, va bene?
2: Benissimo, grazie.
0: Ragazzi, grazie ai cosmonauti borghesi Kiss Kiss a voi.
3: Grazie a te, ciao, buona serata. Let me tell you.

della festa, grazie ancora ai tre ragazzi cosmonauti borghesi Paul Russell, Lil Boo Fang con un pizzico di The Best of My Love delle Emotions. Ma sapete che il venerdì sera è tempo di musica nuova, torna la regina Taylor Swift e il suo paziente zero.

0: primo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss Kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss Kiss.

0: ha voluto che siano state insieme a distanza di pochi minuti su Radio Kiss Kiss Taylor Swift e Olivia Rodrigo con tutte le loro fan base sintonizzate. Saluto anche le armi dei BTS che questa sera abbiamo già suonato con Dynamite, figurone dell'Italia contro la Francia, contro i campioni francesi 0-0, ma l'Italia gol annullato a Ken, altra occasione per lui, altra occasione per Frattesi, primo tempo davvero ottimo per la squadra di Roberto Mancini, la squadra degli ascoltatori e lì fuori.
1: Ciao Picci, Ricca da Firenze. Dalla mucca Carolina di Max & Max stamattina al muletto, carrello elevatore ovviamente, di stasera. Voi con la comitiva, Kiss Kiss e tutti quanti.
0: Ciao, daglie. Daglie davvero.
2: Kiss Kiss, buonasera a tutti. Noi stiamo rientrando da San Giovanni Rotondo, provincia Bello. Di Foggia. Siamo andati a trovare Padre Pio. Bellissimo. E abbiamo fatto una preghiera anche per voi.
0: Avete fatto
2: buon
0: bene.
2: Un abbraccio. E buona serata.
0: Altre ne aspettiamo naturalmente.
3: Ciao Stefano.
0: Dov'è?
3: Ciao. Sono Antonio. Sì. Da Gragnano.
0: Ok.
3: Per andare a prendere servizio.
0: Forza.
3: La linea di meta di Sorrento.
0: Ok.
3: Un bacio.
0: Sembrava un po' in
3: alto.
0: Ciao Kiss Kiss a te, a tutti i lavoratori della sera. A proposito, un anno, una canzone sta per arrivare. Di che anno sei? Incidi un vocale. Racconteremo un po' della tua vita. Metteremo la canzone della tua vita a partire da questo istante, prossima ora, ancora più approfondito, il contatto diretto con voi.

0: Quando Geolie dice per me, per te, pensi sempre a i per me, tu per te, che è un classico che l'ha lanciato nel mondo della discografia totale. Qui il duetto è pura poesia insieme ad Achille Lauro.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Silvia e ho una zia Armi, e anch'io sono Armi ovviamente.
0: Vedi?
1: Avrei una piccola richiesta.
0: Quale?
1: Potreste mettere gentilmente alla radio Swim dei BTS?
0: Abbiamo messo Dynamite. Ciao, grazie comunque a tutte le Armi, a tutte le fanbase che seguono la nostra comitiva.
2: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Siamo Maria Grazia, Antonio e Carmelo, direzione Scicli. Arrivo, stimato, mezzanotte.
0: Quindi fate la comitiva con noi. Che bello, fino alla mezzanotte. Fate buon viaggio. Devo tenere compagnia anche qualcuno che farà 30-35 chilometri. Fermati ogni tanto, così fai mezzanotte in questo inizio di fine settimana. Tra poco facciamo anche la storia della musica. Una storia recente. Dua Lipa con Fe.

Oggi ho visto un post che parlava di Milano e ne parlava la stessa Dua Lipa, città fantastica, mi ha fatto felici davvero tutte le regioni italiane o quasi, dalla costiera amalfitana passando per la capitale Roma arrivando fino a Palermo, e anche tanti tifosi indossando le casacche di Palermo, Napoli e chi più ne ha più ne metta, tanto ormai sarà la co-conduttrice di Sanremo 2027, lo dicono tutti, chissà. 1978, una storia bellissima, quella di John Paul Young e Love is in the

L'amore nell'aria, ma anche nell'etere. Love is in the air, canzone che visse per ben 4 volte, 1978 la pubblicazione ufficiale e tante altre storie nella decade a venire. Ad esempio colonna sonora di un film chiamato Ballroom e poi Giochi Olimpici di Sydney, John Paul Young canta la sua hit durante la cerimonia di apertura. Non è finita l'after, che molti hanno sempre criticato, è pericoloso fare l'after la mattina in discoteca. Una mattina ad Ibiza ballammo la versione originale, sto parlando di una decina d'anni fa, di questa Love is in the air, in modo assolutamente tranquillo. Stefano Piccirillo vi sta parlando, c'è YouTube e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, subito Marrakesh e Guè.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Tra qualche anno Casini di Marra insieme a Giwe sarà un ricordo bellissimo, devo dire. Mi lancio, posso, secondo me la canzone italiana dell'anno. La senti dappertutto. Stamattina nell'ascensore della metropolitana, signora insospettabile, ecco, come me, un boomer vi sta parlando, ma aveva nelle cuffiette a tutto volume e si muoveva con Casini. Cioè, questo significa che arriva davvero a tutti. E mi sono lanciato, cioè secondo me la canzone italiana del 2026, sarò smentito probabilmente dalle vendite e quant'altro. Intanto sta per scattare un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Anche ieri sera abbiamo avuto dei ricordi meravigliosi, ci state facendo addirittura commuovere con un pezzettino della vostra vita. Partecipare è semplice, lo dico anche ai presenti delle ore 22, quelli delle 10 della sera. Da questo momento 347 490 0042, nota vocale o scritto il vostro anno di nascita. Parte tutto da lì, perché mettiamo la canzone della vostra vita o quella che vi rappresenta maggiormente proprio in base ai vostri ricordi. Chi è nato ad esempio nel 2007 sta per compiere 20 anni.

0: Potrei chiamarlo amore, sarebbe un desiderio, ma al momento mi fermo all'amicizia. Questo è il senso di Soli Roy con Call in Love dalla Svizzera, e un po' più a sud della Svizzera c'è Milano, dove è collegato il nostro amico Mario. Ciao Mario, buonasera, come stai?
1: Ciao Stefano, allora, tutto bene, grazie.
0: Bene, bene, bene. Allora, com'è questo venerdì sera, a casa?
1: No, sto rientrando dal lavoro.
0: Ok, che lavoro fai?
1: Faccio il magazziniere, però adesso sono anche, diciamo, venditore da un periodo a questa parte, perché mancava un venditore. Faccio anche il venditore 2 giorni a settimana.
0: Meraviglioso, allora verremo da te a comprare, cioè ci mancherebbe, tutta la comitiva è invitata. Cosa vendi?
1: No, io facciamo vendita di ingrosso di esche per la pesca sportiva.
0: Wow, bello! Cioè, già mi metti grande calma, lo sai? C'è grande serenità ogni volta che penso alla pesca sportiva. Di che anno sei?
1: Sono del 1991.
0: E cosa vuoi condividere, un pezzetto della tua vita insieme a noi?
1: Volevo condividere le tavolate che facevamo una volta con mio zio, che organizzava tavolate immense con tutti i parenti, e praticamente c'erano dei parenti che non conosco neanche, sinceramente. Lui li riuniva tutti a questa grande tavolata e mangiavamo fino a scoppiare, ovviamente.
0: La famiglia allargata.
1: La famiglia allargata, sì.
0: Esatto. Quei pranzi della domenica, che so, faccio un esempio, naturalmente, che durano
1: sì,
0: ore e ore.
1: Anche comunque del sabato sera.
0: Sabato sera che arrivi a fare l'after con il dolce, ho capito. Sostanzialmente. Ricordi proprio di un'infanzia, immagino, in molto tempo
1: sì,
0: fa.
1: Sì, sì, sì. Perché adesso mio zio purtroppo non c'è più, quindi...
0: Vabbè,
1: ha un po' di anni, questo ricordo.
0: Ci ascolta da lassù sicuramente, sentendo la tua dolcezza nell'averlo ricordato. Tra l'altro sei nato in un anno fantastico per la musica, che è il 1991, l'esplosione del grunge, ma anche tanta musica house cantata, Gypsy Woman, e c'era poi la consacrazione ufficiale di una band quale i REM di Michael Stipe, che divennero quasi pop con Losing My Religion, proprio esattamente quell'anno, quando si perde un po' il lume della ragione e non la fede religiosa, come molti pensavano inizialmente quando la canzone venne pubblicata, quando insomma ogni tanto si sbrocca. Però una canzone di una bellezza incredibile di quell'anno, che ti dedico con tutto il cuore, che possa essere tuo portafortuna sia come magazziniere che come venditore. Va bene Mario, ti do un abbraccio.
1: Sì, grazie mille.
0: Grazie.
1: Posso condividere un'altra cosa, Stefano?
0: Ma certo.
1: Volevo condividere con gli ascoltatori la tua gentilezza di avermi chiamato dopo un messaggio che ti ho scritto 10 minuti fa, perché sono stravolto, perché sono andato fino a 20 miglia e oggi sto tornando indietro adesso.
0: Wow, lunga.
1: Stravolto lunga. E sono contento della tua richiesta e della tua chiamata.
0: Ma ti ringrazio, ringrazio io te, perché voi siete, lo dico spessissimo, mi ripeto, il pane quotidiano, e il programma lo facciamo insieme, quindi arrivano i messaggi per un anno una canzone e vi chiamo sicuramente. Anzi, saluto tutti quelli che hanno sbloccato il numero privato sullo smartphone, perché di solito quando chiamiamo a numero privato abbiamo subito la segreteria telefonica, invece hanno capito la storia che cade la sera e siete voi molto gentili. Grazie Mario, un abbraccio fortissimo. Ciao a te.
1: Grazie mille a te e kiss kiss a tutti.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Ti schissate che parli con uno sconosciuto in ascensore e ti sembra di conoscerlo da sempre. Chi schissa a te, che dopo un intenso allenamento in cui pensavi di non farcela, ti godi il momento dello stretching. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
4: Iperceramica!

0: Ancora la Super Queen, Madonna con Danceteria. Questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella, una Super Italia 1-1 in Francia contro i super campioni francesi e la prima di Zizou Zidane quale allenatore in casa nello stadio che gli regalò il titolo mondiale nel 1998 da giocatore Alessandro Bastoni. 1-1 entrati in campo anche Barella e Vergara, questo è il parziale del match di Nations League.
1: Ciao Stefano, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Sono Luca sempre dall'aeroporto di Brindisi.
0: Oh Luca!
1: Va, tutto bene?
0: Molto bene tu.
1: Questa sera siamo di riposo, facciamo la passeggiata insieme alla famiglia.
0: Bravo.
1: Ciao, un abbraccio Stefano.
0: Ciao alle family del venerdì sera.
2: Buonasera Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Con il lavoro che faccio, con i turni, diciamo, riesco un po' a sentire tutto il palinsesto in vari giorni
0: grazie.
2: Della settimana, naturalmente.
0: Grazie.
2: Però non me ne vogliano gli altri. Ma la sera con Stefano
0: non lo dire.
2: È un'emozione indescrivibile.
0: Non lo dire.
2: Sentire la sua voce prima di tutto, quella
0: grazie.
2: Calma che ti trasmette, quella serenità, far parte veramente di una comitiva e poi quelle curiosità sia sui cantanti, su come nascono le canzoni. È bellissimo fare quest'ora e mezza di viaggio, quasi due, però in compagnia di questa di voi, di questa comitiva è eccezionale.
0: Ma grazie.
2: Ti ringrazio, ti
0: saluto
2: a tutti.
0: Questo è il promo di Io, Tu e Kiss Kiss. In realtà l'abbiamo registrato oggi pomeriggio. No, scherzo, grazie, siete troppo buoni, troppo carini. Ligabue, siamo che siamo, infatti.
3: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

casa, ragazzi, facciamo questo bimbo. Mi rivolgo a Selena Gomez insieme a Benny Blanco, che fanno cose insieme, vivono insieme, si amano e cantano qualche volta anche in duetto qui da sola. Con In the Dark, Selena Gomez, 75 anni, cifra non tonda, ma anniversario importante di nascita per Gordon Summer Sting.

Somebody Sad and Free, se ami davvero qualcuno o lo lasci andare o lo lasci libero, questa è la filosofia. Gordon Matthew Thomas Summer, questo è il vero nome per esteso di Sting.

Fragile We Are, tutte le vulnerabilità cantate in una canzone, anche in una versione portoghese meravigliosa. Sting, il vero rivoluzionario della musica rock, con i suoi Police, mise insieme due cose opposte davvero, il reggae e la musica rock, e ne venne fuori una combo pazzesca e poi una parte della sua carriera solistica per festeggiarlo, per festeggiare i suoi 75 questa sera.

I Depeche Mode che sono entrati non solo nella programmazione di questa sera con Ghost Again, ma anche nelle conversazioni con i cosmonauti borghesi che sono stati dei nostri all'inizio del nostro appuntamento intorno alle 21:15, perché hanno fatto una canzone proprio intitolata Depeche Mode. Ghost Again per tutta la fanbase immensa della formazione, dove canta Dave Gunn, adesso canta la musica nuova del venerdì. Ad esempio, From Saronno torna a 22 Simba, questa è la sua nuova, si chiama Ne vale la pena.

Ero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss, kiss. Ah.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera con controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Kiss

0: rispondi e vinci.
1: Ce l'ho la maglietta da regalare tra i messaggi selezionati dopo le 21 in Io, Tu e Kiss al 347-490-0042. Proviamo a chiamare Chiara e il momento si fa tensivo. Chiara risponderà: ascolto Radio Kiss da 50 anni o risponderà qualcos'altro? Questa è la domanda. Squilla il telefono.
2: Pronto?
1: Ciao Chiara, sono Stefano di Radio Kiss. Buonasera.
2: Ciao Stefano, buonasera.
1: Allora Chiara, quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss da 50 anni.
1: Ma vieni! Allora sì! Ti regalo una maglietta esclusiva, 50 anni di Radio Kiss, quella celebrativa. Ti voglio bene, Kiss a te, brava!
2: Fantastico, grazie mille. Tra l'altro ci sto con l'età.
1: Te li porti benissimo dalla voce.
2: Grazie mille. Kiss ok, a te. Allora, Kiss a tutti.
1: A te.
2: Grazie mille.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

Per cominciare il fine settimana portano il sole quasi alle 11 della sera. Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci con il sole. Don McLean, cantautore leggendario, oggi compie 81 anni.

storia pazzesca. Gli Eurythmics prima si chiamavano The Tourist all'inizio degli anni 80, prima di esportare in tutto il mondo la New Wave e la nuova British Invasion. Però il primo progetto andò maluccio, allora Dave Stewart ottenne un prestito di 5.000 sterline da una banca per investire in apparecchiature musicali e costruire un mini studio per ricominciare da capo insieme alla sua compagna Annie Lennox. Crearono un inno generazionale nel 1983, il Comes the Rain Again.

Abbracciò la musica elettronica all'inizio di un tutto della New Wave, ovvero Eurythmics dal 1983, Here Comes the Rain Again. La pioggia che cade sulla testa non è solo un fenomeno atmosferico, ma evoca ricordi dolorosi per Annie Lennox, poi mitigati dalla vicinanza di Dave Stewart. Facciamo una bella sfida musicale? Anche questa sera vi impegnerò a indovinare una canzone in un secondo con interprete e titolo ufficiale o band ufficiale e titolo definitivo. Ne parliamo tra qualche istante in quella che è la comitiva che state ascoltando, Io, Tu e Kiss Kiss, dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Stefano Piccirillo vi sta parlando e vi canterà tra pochi secondi Elisa, la nuova, si chiama Kinsu.

Perché anche Molfetta ascolta Io, Tu e Kiss Kiss. Un abbraccio a Massimiliano che è in viaggio in questo momento come tantissimi di voi, tra vivere il venerdì sera per divertirsi, per lavorare, tornare nel dopo cena, e adesso tutti vi coinvolgo, grandi esperti musicali che non siete altro, a indovinare una canzone in un secondo. Questa sera si tratta di... Facile, facile, venerdì, Cil, ma come? Non l'hai riconosciuta? Te la faccio risentire. Nessuna indicazione, non ti dico se è un solista, è una band, né tantomeno indicazioni per quanto riguarda il titolo della canzone stessa. Come? Aspetta, aspetta, stavi parlando in macchina con la tua stessa comitiva in automobile su Io, Tu e Kiss Kiss, e allora zitti tutti in automobile e senti questo secondo. 347-490-0042, a partire da questo momento la sfida è lanciata ufficialmente. Why go wasted?

Stasera Anna è particolarmente on fire, così come tanti compleanni. Auguri in ritardo ai nostri ascoltatori che stanno festeggiando il loro anniversario, il loro happy birthday, ma anche un personaggio che ha scritto la storia dei Genesis. Sto parlando di Mike Rutherford.

0: Shoulder, rifatta in Italia da Luca Laurenti, un'estate, il fido compagno di Paolo Bonolis, mentre Mike Rutherford, grande membro dei Genesis, nasce esattamente il 2 ottobre però del 1950, oltre a scrivere le pagine più belle del progressive rock e del rock stesso con Phil Collins e soci, ha dato vita ad una carriera solistica niente male, per ripercorrere parte della sua esistenza e delle sue scelte personali a livello artistico al 100%, e questa ne è una testimonianza. Ancora auguri. Take Your Time, c'è la voce di Same Month.
1: I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Kiss, kiss. Due verticale. Trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale. Si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss, kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss.
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Se vogliono i pianeti, se Dio te lo permette, che bello il testo di Serenamente di Giulie insieme a Brescia, una Super Italia 1-1 allo stadio di Saint-Denis in Francia. Cominciamo a ricostruire anche una reputazione europea e mondiale. Risultato 1-1, supereroe Gigio Donnarumma insieme al gol di Alessandro Bastoni. Si doveva indovinare una canzone in un secondo molto facile stasera. È questa, un po' di risposte sbagliate, pochissime.
1: Brian Adams, Please Forgive Me.
0: Bellissima canzone che magari riproporremo anche nella versione di un secondo se non avete ascoltato con attenzione questo messaggio, ma poi una serie di risposte esatte.
2: La canzone ovviamente è Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Ovviamente.
3: Ciao, ma sono i Pinguini Tattici Nucleari, yes. Con Giovani Wannabe.
0: Ma certo.
3: Schissa tutti.
0: Ciao a te.
4: Buonasera Stefano, il brano è Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Wow.
4: Sempre Duilio da Sondrio. Ciao.
0: Ciao.
5: La canzone è Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: L'accento
5: da San
0: cade
5: Cosme
0: dove
5: Damiano.
0: Vuoi.

Grande Zanotti con i Pinguini Tattici Nucleari. E perché l'abbiamo messa come canzone da indovinare in un secondo, molto semplicemente e facilmente? Perché le autostrade che portano al mare questo fine settimana torneranno a riempirsi tra sabato e domenica, complice l'anticiclone.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quanto amore con Olivia Dean e amore anche per i nostri festeggiamenti. Abbiamo regalato la t-shirt e ci sono i 50 in musica da festeggiare, appunto, che tornano sotto forma di 50 all'interno di U2 e Kiss Kiss. Negli anni 80, come si svolgeva l'esame di maturità? Molti all'ascolto, diplomati negli anni 80, sanno perfettamente che non esisteva un unico voto finale in centesimi o il credito scolastico odierno. Si usciva con una votazione in sessantesimi, cioè la somma dei voti assegnati in ciascuna delle materie d'esame, i due scritti e l'orale. L'atmosfera era completamente diversa dal preparare un esame di maturità oggi. Non c'erano i computer, non c'erano gli smartphone, non c'erano le cose last minute che potevi capire in qualche modo, anche perché devi lasciare adesso il cellulare fuori, giustamente, quando fai l'esame di maturità. Ti sto ricordando, che so, il liceo Giulio Cesare o il Pansini o l'istituto tecnico industriale o quello alberghiero. Beh, in tutto quel grande attendere i sessantesimi finali da parte della giuria, chiamiamola così, c'era una grande Cyndi Lauper, la ragazza con i capelli rossi di Girl Just Want to Have Fun e tante altre canzoni di successo. Questa probabilmente dà colore ai sentimenti più di ogni altra. Si chiama True Colors.
0: 1986.

0: Like a rainbow.
1: I colori interiori, la bellezza interiore, i colori veri raccontati da Cyndi Lauper infatti rappresentano la parte più pura e autentica di ogni persona. Paragonata alla bellezza di un arcobaleno, divenne anche una canzone quale inno delle scelte di genere libere da ogni preconcetto, canzone che ha avuto anche un risvolto sociale nella comunità mondiale. 1986, esattamente 40 anni fa, pronti perché è partito il viaggio di 50. Negli anni 2000 le donne più belle dell'anno che stiamo per prendere in esame grazie alla nostra roulette e la nostra voce che ci dirà poi qual è l'anno esatto, beh, c'era l'esplosione definitiva della bellezza, del talento naturalmente di Angelina Jolie, ma anche di Cheryl Cole e di Britney Spears, e poi Eva Mendes divenne l'icona della bellezza di tutti noi. Rilevante anche la sua parte da protagonista nel film The Hitch con Will Smith. Nello stesso tempo Shakira, che era già una grande star della musica latina pop mondiale, un po' se la chiamò, insomma, la separazione con Gerard Piqué, perché in Don't Bother, già 21 anni fa, parlava di essere stata lasciata dal suo uomo per un ex più giovane e bella. Io credo che poi esistano i gradi di separazione anche emotiva, cioè se tu continui a parlare di una cosa della quale temi, della quale hai paura, probabilmente quella cosa purtroppo si avvera, e molti anni dopo poi ha dovuto fare la revenge song incazzata come mai. Tutto ebbe inizio con qualche sentore, probabilmente, in una canzone appunto intitolata Don't Bother.
2: 2005.
3: Kind of luck,

Sto piangendo piena di dolore sentimentale, ma non preoccuparti, guarda, non scomodarti, questo è il senso di Don't Bother, un inizio di revenge song per Shakira già nel 2005. Biagio torna con Safe, sono insieme spiritualmente.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Appunto, da 50 anni, ricordate la risposta quando vi chiamiamo per Rispondi e Vinci. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, 50 da 50 anni, così come l'età meravigliosa di Radio Kiss Kiss. I lose myself when I'm the music with you. E questo l'inno che abbiamo lasciato, molto disco attuale, l'esplosione della disco music che quest'anno compie 50 anni come Radio Kiss Kiss. Però alla fine degli anni 70 si composero due squadre ben distinte, cioè gli appassionati della musica disco e quelli che odiavano la disco music, tanto che un conduttore radiofonico, Steve Dahl, organizzò una distruzione di massa di dischi in vinile all'interno di un campo da baseball tra un tempo e l'altro. Il caos, una gigantesca cassa piena di dischi venne fatta esplodere sul campo, oltre 50.000 persone invasero il terreno di gioco devastandolo, le conseguenze, la squadra di baseball non poté giocare il resto della partita e quindi venne penalizzata. Insomma, team disco music. Poi non c'era la squadra tipo, no, non è che mi piaccia tanto, no, cioè o la amavi o la odiavi, ma quell'anno la disco music continuava a mietere successo anche con nuovi progetti. Il famoso disco che lanciò l'urlo ancora attuale in discoteca, Ua Ua, Michael Jagger Band, Ua Ua, esatto, Let's All Chant.
0: 1979.

0: Ua Ua nacque ufficialmente nel 1979, Ua Ua, che poi è un coro che ci portiamo a tantissimi anni, da più di 40, giustamente, perché tante versioni house sono state realizzate, ad esempio quella di Gusto del 1995, di Antoine Clermann nel 2023, ce n'è una recentissima che si balla nei club di tutto il mondo ancora oggi del 2023, il famoso urletto "perché anche tu una volta nella vita hai fatto ua ua". Vi porto negli anni 10 e in particolare quell'anno c'era Despacito che esplose definitivamente, mamma mia, e poi il boom ufficiale del live di Vasco, il Modena Park, il leggendario concerto evento di Vasco Rossi, in questo parco che è diventato celebre e storico e ha stabilito uno dei primi record di biglietti venduti prima di Ultimo per un concerto di un solo artista a pagamento, c'erano 225.000 persone. E poi Caparezza, un grande genio della musica che è andato avanti sui palchi nonostante il problema dell'acufene e poi coinvolse un gruppo di giovanissimi ragazzi per i cori e non soltanto per parte della stesura del testo di una canzone che faceva della purezza autentica il suo mantra, canzone intitolata "Ti fa stare bene", vero capolavoro del
1: 2017.

0: scrive: i pezzi di Caparezza dovrebbero essere oggetto di lezione nelle scuole. Immenso, davvero sono d'accordo con te, e saluto anche chi ci ringrazia, ma grazie a voi.
1: Grazie Kiss.
0: Grazie per questa stupenda serata che ci avete fatto trascorrere per la comitiva che torna di sera lunedì a partire dalle ore 21. Grazie a Roberta Sepe in regia e CDC, You Shook Me All Night Long. Ci sentiamo nel weekend alle 15 per Io, Tu e il weekend da Stefano Piccini.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica!

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1,